Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, chas ti pomaiera fac, che mio cor, da doz in sur, splonte pece si sferfac. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugena, che il sto scide buona foi, te adina moluda. Io è la floma, dell'amur, che ha c'è fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

mengia, da men rauch. Anna mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels, faiven sots. Qua capita supervia ion e passa speravia. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culces bassa tira su plü grev il flat.

0: Las novitats ter RTR.
1: La CDU tudestia, codor del Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia unida resta la pli ferma partida en la Duma, ed era questa emne continuesce la bella aura de ton. Jeles Siesel, microfon e Florian Mon, bendi. A Berlin e da Mecklenburg-Vorpommern entstad as elecziuns per ils parlaments del Bundesland. A Berlin gudogna la partida Die Linke cun passa 25% de las vus e suandan la CDU cun strus 19% e la AfD cun passa 16%. En il nord-ost de la Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, coda la CDU per l'emprime diada ordin parlament e la mancante cun 4,9% de las vus la limite de 5%. Las pli bleras vus a survenir la AfD cun passa 38% avant la SPD che fa 35,5%. Il Chancellier Tudest, chef de la CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato di questa partita a Mecklenburg-Vorpommern, sco disaster. A Berlin sei la situazione mai drammatica. Merz ha intanto rifusato di dare corso. La regenza Tudest deve continuare con le riforme planizzate ed el vuol restare Chancellier. In clair risultat ai da alles elecziuns nazionales en la Russia, la partida de Vladimir Putin Russia unida gudogna cun vartun cont 8% de las vus. Sco che l'agentura de novitats Interfax reporta sem bun la mesadat de las vus d'umbrades. Ensemen cun mandats directs a la partida de Putin in majoritat de passa dus terz en la Duma, il Parlament rus. L'elecziun vala sco pauc democratica, cun qualche be partidas che sustegnen la guerra en l'Ucraina in stades acceptadas, e l'opposiziun renfaccia alla commissiun d'elecziun de sfalsificiar il resultat. Ils Stati Uniti dell'America e la Cina duen informar in lauter schiedat sviluppos dell'intelligenza artificiale che per tutti la segirtat del paese. Quei propone il ministro de finanzas americano Scott Bessent a cijun di un incontro con il vice-premierministro chinais Hi Lifeng. Ins veie instrada in dialog de vart la IA e sei es a convenida puspes incontrar. La grande parte del sviluppo di intelligenza artificiale capita u en il Stati Uniti u en la Cina. Ils debits del Stadis crescen ad ina pli fec, de noi ina prognose della OECD detere queston in nov record. Depil 2007 ins a triplats ils debits del 38 members dell'Organizzazione de Cooperazione e Svelup Economic, de 22 billions dollars sin 610 billions. Rond tot ils outs debits del Stadis Unitz van quitats. Quel cresce di per 6 miliardi di dollari. In una crisi di debiti globale, non sta appena in Petita Meier, resumessione Plirs Economs, i detti europei che hanno di riducire i debiti, come per esempio l'Italia o la Grecia. Nos mi da inter il sport. E nel quartier della stagione hai dato la prima terrada per le donne del club de hockey de Tavau. Le HCD Ladies perdono Nordeifer contro il SC Berna con 1-4. E le restano dentando la testa della tabella con Medemblers Punkt, sco Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Marlen Reusser resta la regina in sia disciplina. La Bernay

0: Isa Gudogna als campionatis mondials a Montreal la medaglia d'aur en la corsa contra l'ura. Con cui defende ella il titolo che la fa avanti non. Più pauc successo han gils Omens, il meglio svizzer Stefan Küng mancante il podest ed avventa sedavel. Gudogna a Remco Evenepoel della Belgia, ISS quart titolo in serie. Ed è spervia ai da courses de velo alla Coppa Mondiale de Mountain Bike a Soldier Hollow en il Stati Uniti a fat sina frei il terz platz en la disciplina de cross country gudinja all'italiana Martina Berta. Alessandra Keller esco secondo meier Schweizer sin plaza 5 tra il Zomens e Lucas Schetti il meier Schweizer sin plaza 11 gudinja a Martin Kosman dal Cile.
1: La meteo.
0: La bella aura de ton continua a essere quest'emne, per grande parte splendore il sole e a monti in svelste nivels. In quasi l'antirchen ton muss il termometro in ton 20 grads e nas valades italianas dati si zon tra 24 e 28 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Da Maun alla Saira.
2: Schweizer Savia passantar Days da Bellezza.
3: Das Color, il ciel blau, la vzude de l'Oggi de Venti, le montagne, signor.
2: La Giavigiagna parozza una buona anciata da Lemda, Bundels vancenda settembre. Bel Savanza ancevor con Vusoters Lemda Nova. Al microfone Sergio Guetsch, fa plagiar.

0: Elsa dat il angal andus, Seiler und Speer, RTR ilja, Lindersde fit per Lemdanova. Ilja preplageira sarosto grond la agitazion, forsa per la continuazion dalla ciaccia.
1: Fascinescia quais, quais plusses robes, oder? L'atmosfera, la vita de Chamon, la cordialità, quais fa bain, quais fa bain l'arma, ci spuir in pad avent, dit ne ha chotter, e quai para, a mai plasio quai.
0: A ragione, Varol, Giavigiagna ven avant buon successo da Ciaccia in bocca al luf per la Ciaccia ota parte dus.
2: Ma c'è tutti, arrivano a casa Fris di San e in bocca al luf a tutti e io dai la Ciaccia Grigiona.

Nico Santos, oggi domanda RTR. Anna 3 minutes le 6:30 finen lo anc. Alan Sorrenti. Generation Bundé.

0: Con RTR il lindesdè, la seis a mesa, e una survista da novitats, ozzendum con Florian Mon.
1: A Berlin guadagna la partita di Linke, con passa 25% delle voci l'elezione del Parlamento, e da Mecklenburg-Vorpommern croda la CDU per la prima giada ordine Parlamento, e la mancante con 4,9% delle voci la limite da 5%. La partita Russia Unita guadagna con 28% delle voci l'elezione del Parlamento nazionale, insieme con mandati diretti alla partita di Putin in una maggiorità che passa 2/3 nella Duma il Parlamento russo. Nel quarto giorno della stagione è dalla prima tirata per le donne del club di hockey di Tavau, le HCD Ladies perdono Ordeifer contro il SC Berne con 1-4.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I resta, madame, scuschon la fin dem della bell'ora da ton continuescia ir castem da per gronda part splendurescia il sulegli, ilio angal singuls velz da neivles. An buona manci gli antir cantung mossa il termometer temperaturas anturn ils vanc graz enten las valadas talianas dat il scizont temperaturas da tranter vanca cater finian vanciog graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Buona novità, se veia attualmente dati gli annunci impedimenti da traffic, veias libras, buon viaggio.

Parancheva insieme a Lenda Nova RTR Ozzandumang er Onzo Chanta Cisara Gorda. Anything you want, you got it. Anything you need, Roy Orbison, star de musica Onzo Chanta El Chans veva pivot via Strauschene da Sainz Spivels da Sulegl con el degna ils Spivels da Sulegl You got it per vos autors anca avant las set e ils Spivels da Sulegl duvrainza eroz antiglia de curs dil de vinil adegna pisula leif. Bun de. Bon de.

0: Avancia la set puntual per la seconda parte della ciaccia, da venda dots finen la fin del mais.
1: In bocca al lupo a tutti e io dai la ciaccia grigiona.
2: RTL Impuls.
0: Impuls da ciaccia con David Spindler.
3: Fisiau bum propida trar alial? Il prim be fin pro quel punct ci tegna in omo in pa, e lura quetischem senza trar il fla, trar le vet e be plaunin in o, e se ci nu dan in giun contra qualp, pinfate. Contrara scheibes pe boti e a quai bain, ma si desanti la cruz del visier in esserci viva, io non sa co ce quai fus lura propi, se e autres. Id es una realtà ed una tradizione antica c'è l'umaun viva erda bestias con nudritura e c'è l'umaun nuzia bestias, quelles han loro nom bestias da nuz. Diana erschan porta bestias in baceria. Ma siau iesa ciaccia? Forza citessi au erbe la bestia ant il visir del schluppet e spetes finche quella es der ciao ciaminada or del visir. E ges per mai, inod era ideal per trar. Quel moment giusto avant cotrar, tot es pront. La distanza ideala. La bestia no bada nulla e maglia pacific. Al moment da d'una decisione definitiva. Secundas in giuce tot para da star quet per il moment.
2: Impuls.
4: Let's go, girls.

0: Da star con RTR il Lindersdean endes a minuta sei la set.
1: RTR con la buona nuova d'Alemna.
0: Comprare un ticket per il concerto di Madame Momenter Farenza Cediglia Bung. Il organizzatore da concerts Good News Production ci hanno schon portato in Svizzera noms da renomme mondiale come AC/DC, U2, Bruce Springsteen, foda saver minchon ponels organizzare grandios concerts con una massa a spettatori e spettatori e perché gli angrazzion els da tot cor per els sei a che il pi grand cincec insomma. Good News Production les ossa dar in sace a navos. Durant keston rimnanels daners per la Fundazione Denkan Mich, che la Fundazione possibilitescha activitats da time liber a persunas con impediments, bleras purgeidas seien partalas persunas bec accessibles perché il lesson els gidar. Per mincia ticket da concert vandia von 5 francs a favor della Fundazione Denkan Mich, compraders da tickets da concert on via Ticket Corner er la possibilitat da far una donazione volontaria per sostenir la Fundazione Denkan Mich. Una bella gesta per possibilitare promuover la inclusion e moments custevels a persones con impediments.

per promuova musica rumantscha Capri Horns con Chiara Jacomet. An 3 minutes e la 7. Bel gli indesdè.

0: Las novitats de RTR.
1: La CDU Tudestia, codor del Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia Unida resta la più ferma partita della Duma e quest'emne continuesce la belaura de ton. Illes siatta il microfono Florian Mon. Bendì. A Berlin e a Mecklenburg-Vorpommern en stadets elezions per il Parlament del Bundesland. A Berlin gudogna la partita Die Linke con passa 25% delle vus, e suenden la CDU con strusch 19 e la AfD con passa 16%. E nel nord-ost della Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, croda la CDU per le prime diade ordine Parlament e la mancante con 4,9% delle svus la limite del 5%. La spliblere svus a sovveni la AfD con passa 38%, van la SPD che ha fatto 35,5%. Ed il cancellier Tudest, il chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern, sco disaster. A Berlin sei la situazione mai drammatica. Merz ha intanto rifusato di dare corso, la reggenza Tudest deve continuare con le riforme planizzate, ed el vuole restare cancellier. In clair risultato ha dato alle elezioni nazionali in la Russia. La partita di Vladimir Putin, Russia Unida, guadagna con un conto 8% delle svus. Scusate l'agentura di novità, Interfax reporta se in buona mezza data delle svus d'umbrades ed insieme con mandati diretti alla partita di Putin in una maggiorità di passa 2/3 della Duma, il Parlamento russo. L'elezione vale scopauc democratica con quei che be partidas che sostengono la guerra in Ucraina in stades acceptades e l'opposizione renfaccia la commissione d'elezione de sfalsificare il risultato. Ils Stati Uniti d'America e la Cina doen informare in lauter sui dati sviluppi dell'intelligenza artificiale che protocce la sedertà del paese. Qua propone il ministro di finanze americano Scott Bessent a ci giunti in incontro con il vice primo ministro chinese He Lifeng. In stradare in dialogo di Vardla IA e sai se convenite per spesso incontrare. La grande parte del sviluppo di intelligenza artificiale capita o negli Stati Uniti o nella Cina. Il debit del Stadis cresce di ne più fecci, la nuova prognosi della OECD detiene questo in nuovo record. Dopo il 2007 si è triplato il debit dei 38 membri dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico, da 22 milioni di dollari a 16 milioni. Rondò il Out debits dels Stati Uniti fanno quittati, quels crescen di per di per 6 miliardi di dollari. In una crisi di debits globale, non sto per intentando bene di mai, risumessen plirs economs, e detti era paese che hanno potuto riducire il debits, sco per esempio l'Italia o la Grecia. E noi mi dà in sport. E nel quarto della stagione hai da l'emprima terrada per le donne del club de hockey de Tavau. Le sazze dei ladies perdono Nordeufer contro le SC Berne con 1-4. E le restano intanto alla testa della tabella con madame Blair Punkt, sco Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Marlen Reusser resta la regina in sia disciplina. La Bernaise guadagna il campionato mondiale a Montreal la medaglia d'oro della corsa contro l'Ura. Con cui difende il titolo che l'ha fatto avanti non. Più poco successo a Gilles Omens, il miglior svizzero Stefan Küng mancante il podest in evento sedavel. Guadagna a Remco Evenepoel della Belgia e ses quart titolo in serie. Ad era spervia i da corses de velo alla Coppa Mondiale de Mountainbike a Soldier Hollow in Stati Uniti ha fatto sin a frai il terz platz en la disciplina de cross country guadagna l'italiana Martina Berta. Alessandra Keller è sco second meira svizzera sin platz a cinch. Tra il omense Luca Schettil meira svizzera

0: sin plazza indisch, gudinia a Martin Kosman dal Cile.
1: La meteo.
0: La bella ora de ton continua a quest'emna, per gronda parte splendura il sole e a monti in svels de nivels. En quasi l'antirchen ton muss il termometer in ton 20 grads, en as valades italianas date si zon tra 24 e 28 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Grund per il Di.
2: Il Lindsche ins Rakinta Ank Gugent della Findemda, Kell ins Soll er far Uscheia.
3: Salidar el Spezial, il Mitscher, Sangrazzera del Partota, Tocellas della Findemda. Danza Cantarco a nostra heta al Toccaburgo.
2: Già vijanien, buon start RTR il Lindesde, al microfone Sergio Guecci, buon day.

Per l'indagesce isce anche vediglia ansolver giaveisce buona patete planeta a preparar piglia chicari seis sci letz sci metz gost sivola seta mesa cerciainza nomnada manch enza ci nof per la runda da gi da dots.

0: il è la seta mesa, RTR Novitats con Florian Mon.
1: A Berlin guadagna la partita di Linke, con passa 25% delle voti l'elezione del Parlamento e da Mecklenburg-Vorpommern crede la CDU per la prima giada ora del Parlamento e la mancante con 4,9% delle voti la limite del 5%. La partita Russia Unita guadagna con var 58% delle voti l'elezione del Parlamento nazionale russo. Insieme con mandati diretti alla partita di Putin in maggiorità da passa 2/3 in la Duma, il Parlamento russo. E nel quarto giorno della stagione hai dato la prima terrada per le donne del club di hockey di Tavau, la Sazi dei Ladies per la Nordeifer contro il SC Berna con 1-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I resta madem scuschon la findemda bell'ora da ton, che la continuescia ir castemda, per gronda parte splendurescia l'iglia sull'egl, iglio angal singuls velz da neivla secheglia antigliantira cantung, ter temperatura santurn ils vanc graz, in poin picciot vigniglia kelz deis enten las valadas taliangas, allo datiglia scizont temperaturas da finian 28 gradi.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Buonas novitats, se veia attualmente dati nins impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

so esser scus a giatare il cerf da carunga, guadagnere il jackpot degli kickeri. Seis in cever, lem da nova con guadagnere bonds per ir a comprare eint. Savez far ternous con giuir il kickeri seis. E inza c'è è ir Jean-Clair, cici guadagna scu proxim. Guadagna bonds in la valetta da passa. 2000 francs. I renda also das partecipar 0800 25 25 30. Iz amprems bons dat il chanoz da gudanier nos ans le gragn. Ci les pruar 0800 25 25 30.

0: Quella erte era il Lindersee, vancia la soci, vagna cato, enzo cici, anceva ozza una nuova avventura. Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6. Presentata folk, vostra bottia dal Vic in la regione.
0: E un auditor da Turic prova il Sisclec. Bondè Toni ragazzi.
2: Bondè Sergio.
0: La Bavegna e ne da al Kikeri 6, scuola sta dalla Findemda.
2: Findemda sta di Fibella. Faccio una spazzagliata, 3 ore, 7, tip top.
0: Tip top e perché ci fa una statistica di Kikeri 6 invece su letter Toni ragazzi fa tale statistica si va di avreglia puspe e ne da dalla partita che constat
2: che constat
0: Toni c'è il reglia da far statistica
2: che grave days io vancetti il 2012 in novembre. A si va da Kelly, o se vai schon in Kerz Karnet, plan, se ne vai in avanti.
0: O se vai il 2006, chi torde Jons statistiker di Kikeri 6, Toni ragazzi, prova oggi il Sisclec da Gudanieri Zamprems Bons, perché Gudanieri Kelz dovranza 6 correctas, John Giri Flip è arbiter.
3: Bien di, signor ragazzi.
2: Onde John Giri?
0: Blair Klec, Toni ragazzi, qual è la prima ronda Kikeri 6?
2: Ecco, un momento. Oh.
0: Yeah. C'è egli?
2: Io sto andando su radio.
0: Ok, ja. Yeah.
2: o se
0: non c'è niente. Problema. Ok, alzo. Toni, ragazzi, pronto?
2: Io.
0: Osa è pronto, eh? Kikeri 6, la prima ronda, Blair Klec, Toni, ragazzi. Il festival con il nome La Belle Suisse è un festival da film.
2: Io.
0: A Coira ho il don offre corta da visitaders al Bogna Verto Obreau.
2: Io.
0: Il Oktoberfest a Minca cozza e meis.
2: No.
0: Oz è l'ubia da saggiatare il cerf da Carunga.
2: No.
0: La scuola Soncia Caterina a Ciazza era più botta in conoscente scuola da Tignaircià.
2: No.
0: In Svizzera vignan producia za donna fin an 8 milions champignons.
2: Io.
0: Ozza il Day Internazionale della Pace.
2: Io.
0: Andermatt è il lì principale del Canton Uri.
2: No.
0: Il EAC Coira ed il EAC Arosa on pers l'auro un pre-match della nuova stagione.
2: Ok, ma non ho
0: detto. Io. Moussaka è una specialità della cucina greca.
2: Io.
0: Belp Moos è un hit da Zürich West.
2: Io.
0: Belp Moos è un hit da Patent Oxner.
2: Oh, con quella musica vai a far una hit.
0: Basta, io credo che Toni ragazzi io faccio migliorci che ci hazze e io faccio da voi gis. I ves creia da tanger.
3: Quei vesi ci ha quintato Andretti. Quei vesi sì. Also, noi siamo fatti in tutto indisch pretensions de quelles ein siat correctes a scelta quei tonge detti wanda per la prima ronda.
0: Anciata Gartageda, Toni ragazzi.
2: Toma,
0: John e Neda Bagn, set correctes il zamprems bons la valetta da 70 francs en sena vostra conto. Gratulazions per quella. Seconda ronda da G. Dumang, Tarana Selina Quinter.
2: Facenza.
0: Anche a loggia Vicenza è una buona continuazione del Kikeri 6. Ven avanti. Tot bung, bells days a Turic. Bell gli indesdei
2: Toni ragazzi. Grazie a voi.
3: Grazie. Vedi.
1: Il Kikeri 6. Presentata folk. Vostra bottia dal Vic in la regione.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ils classicers der RTR Richard Marx Angelia an 8 minutes egli las 8 gli epu spesci in avant. Tot bun per la seconda parte della ciaccia cigarteggia ir Keston olio shondo differenza bels moments.
1: Ile solidar den koleg da mene da faja se meni examen da čača, kaj fiz urban kulp, če gi nara kleč, oz da sedjetar kater toks čer, oz da vodere in čer va tre zvačes. Ile gratulara del da sem cer kur, a divizir anka na bela čača del.
0: A šku elj, anten la na džadenja?
2: Mo, uno čel fara se urajč. E, dependa. Il cerco manzeranno sempre a gironer, qui per noi in ingedinata. E forse uno c'è la fortuna di piccolare o molto. Ciò ci dice.
0: E forse voglia vosotros, madame, scuadella?
3: Lieva e bugien, carne da ciarva.
0: Era in la seconda parte della ciaccia. Gugente ir puspe il saleiz da ciaccia con vosotros a partire da questa sera trantar las nof e las dice da in nostras emissions da saleiz da ciaccia e gli amici mai ir possibile da survanier in nof radio ir quel è in motiv da partecipar a nos concert sen giaveis per cacedras ameis, ameias, cum familiars, mincia seira. Tar RTR, trantar las nove, las dice, sionoz avant, maz de savez, puspe annunz cir la preda e nominaruseia in cacedra, in a cacedra, per nossa concurrenza da gudanier la patenta da ciaccia per lo tron, che il alas dija mesa vagn sion marvellas da vossas annunzias.
4: Per vus, al puls della ciaccia.

0: A Berlin e de Mecklenburg-Vorpommern entstat es Elektions per ils Parlaments del Bundesland. A Berlin gudogna la partida Die Linke cun passa 25% de las vus. I suandan la CDU cun strusch 19 e la AfD cun passa 16%. In nordost della Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, croda la CDU per l'imprime giad in somma ordin Parlament. Ella mancante con 4,9% della svus, la limite da 5%. La spibliera svus assorni la AfD con passa 38%, avan la SPD che fa 35,5%. Ed il cancelliere tudeste chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern. Sco disaster. A Berlin sei la situazione meno drammatica. Merz ha intanto rifusato di dare corso. La regenza tudeste deve continuare con le riforme planizzate ed el vuole restare cancelliere. In clare risultato ha dato alle Elektions nationales in la Russia. La partida de Vladimir Putin in Russia unida gudogna cun varciung on 8% de las vus. Sco l'agentura de novitats Interfax rapporta sa in bun la mesadat de las vus tumbrades. Anseme cun mandats direct sa la partida de Putin os in la majoritat de passa 2/3 en la Duma bien il Parlament russ. L'elezione va la scopauk democratica con quei che be partidas che sostengono la guerra in l'Ucraina in stades acceptades e l'opposizione rinfaccia la commissione d'elezione da sfalsificare il risultato. Il Stati Uniti dell'America e la Cina doen informare in lauter si dat svilups dell'intelligenza artificiale che pertoccia la sedertat din dels paiais. Quoi propone il ministro de finanzas american Scott Bessent a ciagiun din inscontr con il vice-prim-ministro chinais Hei Feng. Ins veia instradar in dialog de vardla IA e sai a se convenide po spes inscontrar. La grande part del svilup d'intelligenza artificiale globale capite u en il Stati Uniti u en la China. Les autoritats chinaises freinen la fula de demandas d'entrar la borsa de firmes de roboters. Elles evaluation che les valitaziuns de les firmes e les entrades financiales corrispondien a la demanda del marcià. Projekts che vinen sustenits cuntanes de les regienzes regionales possen ozar la valita de l'interpresa senza representar in real besin de clients. Ragion per le controlle e l'entrata in la borsa di Unitree Robotics, la valita dell'azione dell'impresa era se moltiplicata 5 avanti in mais e su ente puspre crudata per 51%. In us midaine nel sport, en il quartio della stadion ai dalle prime terrade per le donne del club de hockey de Tavau, le HCD Ladies perdono ordeufe contro il SC Berne con 1-4, Elles resten d'entant a la testa della tabella con Madame Blairs Punkt sco Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Malin Reusser resta la regina in sia disciplina. La Bernaise gudogna als Campionatis Mondiales a Montreal la medaglia d'aur en la corsa contro l'Ura, con cui difende il titolo che la fatti avanti non. Pli pauc success Angel Summens, il meglio svizzero Stefan Küng mancante il podest e diventa sedavel, gudegna a Remco Evenepoel della Belgia e ses quart titel in serie. Ad era spervie ai da courses de velo, alla Coppa Mondiale de Mountainbike a Soldier Hollow en ils Stati Uniti a fazzine frai il terz platz en la disciplina de cross country. Gudegna l'italiana Martina Berta, Alessandro Keller esco secondo meglio svizzero in piazza 5. Tra il Summens e Luca Schetti il meglio svizzero in piazza 11 e Gudignà a Martin Kosman del Cile.
1: La meteo.
0: La bella aura da ton continua a quest'emne per grande parte splendore il sole e a monti in svelte da nivels. Quasi l'antirchen ton muss il termometro ton 20 gradi e le svelate italiane statici sono tra 24 e 28 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chataisin rtr.ch.

0: Maun a la Saira.
1: Scuol nom Schibagna con musica, so tot eir un po' picciunsch, il gindes de a mincia cas.
2: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi
1: Anna compagnia da RTR ozer con Victoras e Victors dils premis da musica dalla musica italiana. Anche avanti la Sanof, al microfone Sergio Guetsch, Joyce Bunde.

0: Forsa az ragurdez anche agli Kikari 6 s'enviadi questa stada durante enemda mincia de e noter lì. Trant roter ischans stosa senta in la Nagiadegna bassa in saleita vus otters citerle certe era sent. Allo vainza gia la possibilidad da visitar Fumia Corai. Erella o gia da bun in giaveis da musica.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Es sunt Fumia Corai. Stuna sent de spö novants. Avant 43 sons statta ora lax. I dosse sunna tantuna arrivada a casa. E gli avus Paulin no cla, per quaic Paulin che gno scheina da Leuventun in nan. Cucciada manc il mort. Ma le belle canzoni e le buone ricordanze, e per questo vi è in giardino da Paolino. Grazie a tutti.

0: Interlets RTR il Linderschdei weins a fans de Status Quo Oz.
1: RTR, quai il sempervert dal di.
0: La nostra redazione da musica propone non nada mancia Status Quo. Status Quo, gronda band, ozzande schon cult, on 30 rotere procuro per un record mondial, il vancegn da settembre, il mela 990. O Status Quo facciam, in saceci nignotro, gia faccia avant els, els on nominada manc do 4 concerts. 4 concerts in terma da gistaneda, in des ouras e in des minutes. In Konzert a Sheffield, in Konzert a Glasgow, in Konzert a Birmingham, in Konzert a London. Tot quell and mianc 12 ures, da ple sarò più probabil ir mianc sto possibil. Scu fac per quell onom in hit da Status Quo, Can't Give You More. Comparia avant 35 anni, da catarsen laur vanciava l'album Rock Till You Drop.

0: Il Pitardosa saron tots desdos. Grandiosa band Status Quo Santia Oz ter RTR fac impression che leda il 1990 on Status Quo con Averdo Cater concerts an cater differenz lis e che an mianceneda 12 ore.
1: Il sempre vert dal dì.

0: La socia mesa in una survista da novitats Bagna informò con Florian Mon.
1: A Berlin guadagna la partita di Linke con passa 25% delle voti l'elezione del Parlamento e de Mecklenburg-Vorpommern crode la CDU per la prima giada ordine Parlamento e la mancante con 4,9% delle voti knapp la limite. La partita Russia Unita guadagna con 28% delle voti l'elezione del Parlamento russo insieme con mandat direct alla partita di Putin in maggiorità de passa 2/3 in la Duma. E nel quart giorno della stagione hai dato la prima terrada per le donne del club de hockey de Tavau. Le HCD Ladies perdono Nordeufer contro il SC Berne con 1-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch. CH.
0: I resta, madame, scusion, la fin dem de la bell'ora da ton continuescia ir castemda per grande parte splendurescia l'iglia sull'egli, il angal in cinz velz da neivlas. An buona manci gliantire cantunga mossa il termometer temperaturas d'andanturna vanc graz suleta mancia in las valadas d'alianas dati il kelz deis scizont temperaturas da finian vanciog graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Buonas novità, se veia attualmente dati in impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

Arena da Verona, ancuna scheint segliantir mond, quella arena con status da renom mondiale davantada la findemda, la cia dalla musica taliana. Ils Music Awards en nias surdos, ils migliers interprets dalla musica taliana en nias honoros con premis da musica, tranta roter on godania Max Pezzali. Podia celebrare da den ulteriore Music Award Tommaso Paradiso o podia pigliare incontro in premio.

0: Victors, Square, Emma e Annalisa.
1: E non cambiare discorso.
0: Stadas sem la lista dallas victoras degli premi da musica italiana gli accastor sta dalla edizione da giubileum per la Vangiavla già e nanias surdos il Music Awards la grande festa della musica italiana e il bun è il radio in so di scorrer da musica e gister tarlar musica l'universo tranne noi quel hit da dentils victors da caston Max Pezzali.

Moments paradegna Max Pezzali tra ils Victors degli Music Award della musica italiana. Quels premis da musica nias surdos la findem da con un grande show e spettacle in la Arena da Verona.

0: Sto pivot il nostro star da musica Anna Zursesi Maragortang Bagn la cassetta da musica orda Schlerse Baracas era schon cult Benny Vigne scucigevans ad el Benedetto Vigne el è carcise a Salou fa podia festivar il 75 anniversari Benedetto Vigne è troubadour musicist pionier da musica literat e el discora da sia veta plagn musica co da sia am prema regurdencia veda la musica
1: uno stareia da visnanca vivans okay? Era gist per esempio fin Damned when the Dissonde davi gli relativ blairs Just Indigens, Omens, perché quando deve creare prova da canto, il coro. Allora, venivi a Caesar, che la sera, a Nostrella, capitava che era lecce, dormiva forse per a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, perché ci sarebbe identificare a pir ons pitard, questi allora mezzo po' di partecipare a quelle serate, ma è naturale realizzò quelle canz, quelle oms, quelle enorme, che faceva enorme impressione.
0: Zaragorda Benedetto Vigne, piglia 6 anniversari da 75 anni, vainza realizzò una emissione da Arch Musical, e ora plagna musica con Benedetto Vigne, anche ne da per parlare, che la emissione è nella nostra audioteca online, sai Angal con Seglir, si conoscez Benedetto Vigne, si terlez ir gugent sia musica, rtr.ch, Arch Musical.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Cusseziun per la protezione d'uffanza nel Grigione domandata e Cunion Nagel vuol collaborare più con Amazon. Il snof al microfono è Florian Mon. Bendi.

0: Tra l'altro, per tutti quelli, il centro di dati dell'Amazon Web Services, il concern svizzero dove si fornisce prestazioni di logistica, cominciando per la costruzione di nuovi centri sulla gestione fino alla rinnovazione e modernizzazione di indirizzi esistenti. Con un Nagel generisce già ora una svolta di più di 100 milioni di franchi con Amazon. La nuova convegna ha il potenziale di alzare le svolte in più miliardi, rapporta l'agentura AVP. Il Pakistan ha attaccato miras in Afghanistan e con cui può escalare il conflitto tra i paesi vicini. Almeno 3 persone sono morte, più blessate, comunicano in plaidada dal Taliban. Le attacche ordinarie hanno tutti più paesi in 2 province che confinano con il Pakistan. La reggenza del Pakistan rinfaccia l'Afghanistan da dare su tetti rebels che tecciano allora il Pakistan. I Taliban refusano le pretensioni e dicono che questo è un problema interno del Pakistan. Le autorità chinesi freinano le folle di domande di entrare le borse di firme di roboters e le evaluation delle valutazioni delle firme e le entrate finanziarie corrispondono alla domanda del mercato. Projekte, che vengono sostenuti con denari delle residenze regionali, possono alzare la valuta dell'impresa senza rappresentare un reale bisogno dei clienti. Resum per le controlle e l'entrata in la borsa di Unitree Robotics, la valuta dell'azione dell'impresa era moltiplicata 5 giorni avanti in mais e sua entropia crudata per 55%.
1: La meteo.
0: La bella ora del tun continua a quest'emne per grande parte splendore il sole e a molti in svels di nivels. In quasi l'antirce in tun muss il termometro in tun 20 gradi. E le svelate italiane date ci sono tra 24 e 28 gradi.
1: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni cittai sin rtr.ch. Grund per il dì.
2: Idee, puspea, sì, in avanti, tutto bunga per la continuazione della ciaccia. Il Giaveischer perché la seconda parte.
3: Ma c'è tutti, arrivano a casa Fris di San e in bocca al lupo tutti e io dai la casa grigiona.
2: La scena, saverci, sentite senza c'è. Al microfono Sergio Guecci, buon dia.

0: Finalmanch la nova tour i vigna schon en tempo speculò ci Coldplay savess l'otron puspe eir sena tournea mondiala i mancia d'antant anc la conferma. Oz ils vancegna da settembre tot bung a vosotros ci vez anniversari già vijan en de plagna plageirs e belz moments i vagn. Oz il plageir da poder gratular a Sidonia caviez la scuol la giubilara posa allegraroz digl sis cumplion da 35 ons. Yolanda de Florin da Sedrun, ossa an casa Sol Martina Trun, festivescia il 73 ava l'anniversari. Reto Sigron da Coira, po farin viva oz piglia sis 75 aval de da nascencia il zonzo oz pien avantera Domenic Janiel a scuol, el festivescia il 82 aval cumplion e Tina Scandella a Zernetz festivescia oz il cumplion da 85 ons. RTR gratulescia a partir dallas 12 mesa.
1: La Cuppina presentado il bogno in giadina a scuol, il bogno con agua minerala, bognoingiadina.ch.
0: Per lasciare mettere a nostro nome il coupe da RTR 0800 vance vance 530 per regalare il coupe d'anniversari enzo ci ho il zonzoz senta da lunga il sis nome in radio 0800 vance vance 530.

0: Inzò, è un po' l'impressione che ci vuole per regalare il coupé da RTR in data d'eis che non si avesse regalare da pleci angal in coupé. Quel da dots, quel può regalare Gianna Caviezel da Martina. Buondì!
1: Buondì,
0: certo! E avete il cliché da Dessarossa al telefono da RTR d'ora da quella situazione che era degna puspè. Un po' in cliché, Gianna, a ci l'essere sgratulare?
1: Ma è la gratellare a nostra figlia Sidonia Caviezel, che sta a scuola, che le divisa tutto il buon, le resta fortuna, e le lesio dare la poppa, sia famiglia, e va a bel piacere, a la bel piacere della musica, di tutto quello che la fa con la musica, e divisa tutto il buon.
0: A scuola da essere la mamma da una interpreta da musica che non conosce er Zurla na Giadegna ur?
1: Ma tutto flotta, mo. E diciamo tutto agriabile.
0: Oh, domando oltre fa... essere la mamma da una figlia prominente.
1: Ah, prominente, nua. Allì con spesi all'interno, lì tutto scono tutto.
0: Fitch Bell, Sidonia Caviezel, vigna scegliò i radegna puspeggia viceida in il nostro programma da musica, ci vuole per emissions concert senza vejo bagnir gratulazione. Scu, vigna festival ozilia 35 avel da della.
1: Ma è venuto per via, fa niente insieme e mi pare che lavorerà due mesi per visite e il resto ne sa, ja. Non mi ha fatto la festina in famiglia fin già io.
0: Ok.
1: Non è stato a mangiare niente.
0: E allora, oggi, dati la continuazione della festa d'anniversario, Sidonia Caviezel cumplanescia il 35 avel giavijan er da Coanor. Tot il buon e fitch bel anniversario. Oggi saleitz a scuola e bella festa d'anniversario Gianna Caviezel e famiglia.
1: Grazie, Vicciun.
0: Adia.
1: Un piacere che sono arrivato atrás.
0: Și vous veți să plăjeir vainză nou schel er e gugent în o tredă pușpe bela parti oț tot bun Gianna Caviezel.
1: Grazie, sì, bel di ora poere, grazie.
2: La cupina presentadel bogna engiadina a scuol il bogn cun aua minerala bognengiadina.ch

Passion of the Groove.

0: Mariglia, il Lindersdé an 8 minutas eilas nova mesa midada in il studio da radio Elias Zuzeos, Zurpeglia, bundé Elias.
1: Bundé,
0: Sergio. Perché des il auditori star ven avanti in compagnia da RTR?
1: Ena tres argument, Sergio. Numero 1. A partir de dots va con la seconda parte della ciacciotta grigiuna e rinavanti nostro programma da ciaccia, inclusive la pre della Snegemez. Numero 2, non presentai una usaglia, un tool creato da RTR per chattarora in giù ci sta per l'iniziativa centunale davanti al dret di vujar con sei de Jones. E numero 3, il più importante argomento, Sergio, la compagnia da RTR è la compagnia la più agreabile, ci dà, no?
0: Absolut. Tot che gli Blerotter Pitart an compagnia da Elias Zuzeos, Giaveis Blera Plageira con el da mia vart fisi che gli sto al microfon e sto Sergio Guetsch, Giaveis totos e tots vosoters venavanten bel e bon lindesde.

In flott auriculin qua della Naomi Larrain. Musica svizzera Hot Girl Summer in 10 minuti las 10 qua per RTR. 100 francs spetta notte del jackpot del Cicciossos. Finge la runda 10 e se no con questa roba cerciata ominosa. Aiuto de preparazione da scondina via RTR.ch e del lieu. Quello vaina precis las 9:45. Runda 10, Cicciossos, 100 francs. Until jackpot.

0: So, Andreas Gabalé, centavon de chansons, neu wein, qua, pro RTR.
1: Che chausses! Presentata Nikkis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch
0: 100 francs bons, sporge Nikkis Oz. Per quella persona, ci sa nostra chausa cerciada. 0800-20-25-30, il numero del chausses, e qui qua cerciana.
2: La chausa è sabenz obbligatorica. La chausa comunicescia in sacè. La chausa dati in differenti grandezas.
0: Ideas proposte, jent er soluzions via 0800-20-25-30. Nolan Chain a lieu del 21 de settembre con la proposta numero 1 RTC Chausas. Bundi, qui è Elias, ci sei il telefono.
3: Bundi,
0: ce l'ha scusa, ossia, è non nato Dio se bene alla dit 25.
3: Sì,
0: ok.
3: Ja un prova con la carta per carassi in voi e sduaul.
0: Quel permesso speciale?
3: Ah, però poi è in certe due, sto in vena carta che nasce con un'auto.
0: Ah, preciso, in una carta ci va per esempio per il comune, per devo. Per la Vishnanka, un permesso speciale.
3: Questo è in
0: titolo di Schneunke. Preciso. La carta per carare è il got, scrive una sì o sì, una benzina, però non è la soluzione.
3: Un
0: bel di. Grazie. Proposta numero 2, ci sei il telefono, buondì.
4: Buondì, ciao e duf da Surai.
0: Buondì, don Emilda.
4: Io dice la Ish da Park.
0: La Ish da Park?
4: De. Standlicht.
0: Ah!
4: Hi. Standlicht,
0: hi. Ok. Osten eigentlich, la Ish da Park, al Stand, also con la Lümche l'auto fa ir durante il sta, non durante il va. Suvent obbligatorisch, non sapesse neanche dirci qua esosce, comunicesse sura alt, c'è l'auto is in funzione, c'è in cun sezza in l'auto e dai, è probabile er in differenti grandezze. Don Imelda, er qua è stata a mettere sulla lista in displagio.
4: Bien.
0: Un bel di.
4: Bene, grazie. Ciao.
0: 0800-20-25-30, non c'è c'è una roba, c'è des suvent obbligatorica. Ci comunicesse alc e ci dà indifferenti grandezze. C'è potesco essere. 0800-20-25-30, 100 francs and the jackpot proposta numero 3. Bundi.
5: Bundi. Zanita, dottor Netta.
0: Bundi, don Anita.
5: È una pensione, la ciaplina.
0: La ciaplina, la ciaplina, quella è proprio sovente obbligatoria che comunicesse sulla una certa senda da protezione.
5: Sì.
0: E dai evidente manch in differenti grandezze. La Chaplina è una bella proposta, don Anita, ma bel non basta per la soluzione, in displagio.
5: Tu hai un'altra volta.
0: Qua è fine, un bel di.
5: Grazie, stesso mai.
0: Grazie. Ultima chance per oggi, 0800-20-25-30. Vai avete un'idea. Vai avete una proposta. Lei ne fa un po' un brainstorm, come ci si dice. 0800-20-25-30 ponderaiamo una da bain. C'è chausa e suvent obbligatorica. Comunicesse alc e dai indifferenti grandezze. Pensavi delle differenti grandezze. E crai non concludai in peroz. Deman, l'ora 110 francs qua. RTR c'è chausa. Als civazins, quais mettene via RTR.ch. In nostra lista da tutte le proposte fatte.
1: C'è Chausses, presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

La tensiun crescia. Il plaschair era. Cun RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Cussiaziun per la protezione d'uffanz en il Grigiun è domandata e Cunio Nagel vuol che l'ovrà pli fitch con Amazon. E les diesce al microfono Florian Mon. Bendi. Depi in onda tiene il Grigiun la Cussiaziun specializzata per la protezione d'uffanz. In questo tempo a NNG passa 60 Cussiaziuns repartite sur l'antir. Centun, scrive il Centun. Come se che la progida sei accertata ed era la scolazione dell'instrumento a lavorare compass per persone specializzate sein etablite. La cosiazione specializzata veniva iniziata avanti non e nel rom di un progetto pilot che dura 4 anni. Il concern de logistica Cunio Nagel intensivesce sia collaborazione con Amazon, tra l'altro per

0: Han presentau il rapport a intercurrir l'anterior risort de cyber da GNDB ja da indizis che data sein venides dades vinevant alla Russia via la firma de Sedietat Kaspersky en quoi connex sein grondes quantitats de dates venides stizades per letze pretensiun nan insta nadins indizis tra la collaborazione con Kaspersky detti dentant vinevant certes malsedirtats in general sein els evenements dentant elaborats a wunder. Les autoritats chineses freinen la fule de demandes d'entrar la borsa de firmes de roboters e les evaluation che les valutazions de les firmes e les entrades finanziales corrispondan a la demanda del mercat. Projekts che vengono sostenuti con danes delle residenze regionali possono alzare la valita della interpresa senza rappresentare in real basin de clients. Ragion per les controlles e l'entrada in la borsa de Unitree Robotics, la valetta dell'aktie dell'interpresa era moltiplicata 5 diades avanti in mais e suenta puspe crudata per 55%.
1: La meteo.
0: La bella ora de ton continua essere questa emna, per grande parte splendore il sole e a monti in svelte de nivels. En quasi l'antirte in ton mos il termometro in ton 20 gradi, e le valade italiane date si sono tra 24 e 28 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Da nos 21 butins ci può annunziar per la ciaccia via RTR cercaina mo 10. Ca va assui magari bain con quest 10 dis de ciaccia ci restan cun ozamo. Pardus de la ciacciota grigiuna s'inclea cun RTR fino al 30 de settembre 2026. Annunziar butin podevet qua oz las 10 e mezz. Mes nomelias tuceos. Allegra. Allegra.

0: con Alex Warren et Emerald Eyes. Es las DJ Traders, RTR te livet.
1: Mesti. Mia lingua.
0: Prossima domenica. Als 27 de settembre vegna vu già, dus iniziativas spetten sün livell federal, quella d'alimentazione e quella della neutralità, ed una spetta sün livell cantonal, una steint al centro qua pro noi il dret de vujar a partir de Saida Jones. Per ci donamo decis, c'è vujar a RTR pronto un tool tot speciale, una usaglia, live caduf della redazione online. C'è vai vet crea per nos users?
2: Ja, leger ils documents officials as a fein meinis a miceton esser in texten tus. Per quai vai nus creau in tool che presenta ina pretensiun suenter l'autra. A tier min cina san ins indica, scins va d'accord con quai ni boc, a la fin dati lui una survista ni oc ins stat.
0: Tu una fitch interessant, ans posto declarar als details o coci funcciona in detail?
2: Schins Vasil Tool wenn präsentau in Argument so inter lauter. Per exempel, Personas da 16 tons ein Politik mein avundem adires per vota kun responsable dats. Lus an ins Klicka, scha quai kon stat per ins ni pito schbo, ni schins ein neutral in causa. En tot dati och pretensions, a la fin wenn quai calculau ensemen, ed il Tool muss schins ein pito per ni encunter. Konkret dati in a sort musader, quel muossa New York in Stadt sin in Spektrum da kompletten Konter e komplett per.
0: Ich meine, da wotsch na dat ein wies Respostes wäze in jo che stun, chichi per tocca con las differentes iniziativas.
2: Ja, exakt. Wie na von muossa il tool e chai arguments kein kin sei pifich de kort. Importante forse on the G il resultat reflectescha vossas respostes a nur tauter. Il resultat se capesche e busco recomandazione da votare.
0: Ci è sviluppato il tool?
2: Il tool è venuto sviluppato in casa RTR. Il nostro specialista datas Michel De Curtins ha fatto la più grande parte gli argomenti che dati da leggere si basano dal resto del carnet da votazione. La fine mira è da porgere in agit d'orientazione per le votazioni. Gli argomenti vengono rimanati con agit di intelligenza artificiale e su enter sur lavorates a meun.
0: E tu non hai una usaglia o un tool che pare un po' più intuitivo con la lera e il quaderno di votazioni?
2: Sì, yeah, esatto. È un tic più semplice in mince cas. Qua era in piazza d'Anton buona lettura dei documenti ufficiali ni da sin forma a shock da vart la facenta. Sins ai d'Anton già sin rtr.ch san ins eung legger in i lauter artikel, dat la in i lauter audio e video e l'usur vien ins eung da pli argomenti per sa decider.
0: L'ultima domanda in gio as chat, precis, qua la per noi la reit?
2: Schins was in rtr.ch/votazions. Ein quels Tools integrai gest els Artikels de las treis facentas che nos vain de votala domenge proxima. Pia la facenta cantonala de vart il dretsch de vota cun sedi jons, e las duas facentas federalas, las iniziativas d'alimentazion e neutralitats. Leo amflins tot las informazions che stossa vi per las votazions.
0: Ich meine, sind formar da wart votazions, podevet via rtr.ch/votazions, e la chatai vedere appunto questo novissimo tool per provar ora. Gioce vos steigen.

chi ha fatto botin? Chi godonia una patente da ciaccia 2027? Un passo in quella direzione fa una quale. Deja mezzo c'è nome La Preda.

0: just might. Las deje mets. Oh, sul moment, sul qual ci vuoi vorrà aspetta.
1: La preda.
2: Presentata alla Banca Centonale Grigiuna. GKB.ch.
0: 10 butin sono mo vacanze in nostra lista de la preda. Diversi cervis, cervriels, cermocs o era il tas. Annunziar per David il butin de Dincinotter o era de vos ves. E tanto tutti i buttini traino come a ottobre la buscia per la patente da ciaccia 2027. Il numero è 0800 20 25 30 e da voi dovranno le date di contatto da ciacciadra o ciacciadra, il buttini svesse, le info scure ed in gioco con le snifate ed una fotografia. 0800 20 25 30 lingias libres per la preda.

0: Zoe, Zoe Ned, Natasha, dessa o nu dessa? Quella domanda sarà stata piuttosto simple. Pel chachader ci ha fatto il butin, ci non presentain qua ossa. Al telefon è sempre la mamma di quel chachader, la donna Frena Lutz de Musté. Buondì, donna Frena.
1: Ja, bien gi.
0: Che butin ha il fil fat?
1: Meu fil ha settato il fia da settembre, la sera da mezza la fia, in taur da 10.
0: Mm-hmm. Lucas Lutz, un nome al fil, amal 7 settembre ha funzionato fitch bot fin già con una buona preda. Zalgorda ele al fil dat in telefon, con se successo al quintale saira, co es ele nuda sa vair?
1: El dat in telefon a me, allo vado di a fa il transport.
0: E dal fil è stato tot superbi? Tot contai?
1: Ja, leider ist das weh, kontent.
0: Ja, korrekt, Raja. Ich kurze Ella, wie ist das Beste? Auch eine fette Impression?
1: Qui è mince che abida mara.
0: Mhm.
1: Avai grom plegetere, che la citao. Ja, ecco fa plegere la mamma.
0: E al figlio, so se la seconda parte era modino a sinciaccio o in a vola vur?
1: No, el va a caccia tot.
0: Tot il tempo, ok.
1: Yeah.
0: Alla mo fatto otters butins?
1: E la un sitau in tau da cruna.
0: Ah, ne mal. Lucas Lutz, ok. Al tau da cruna, al schluppetà, podu annunciare mo alcune iude la mamma al cervi da desh. È gest finossa per Lucas Lutz in una ciaccia da gran success.
1: Ja, quella plige a da sitau a... Ja, la al siu.
0: Ok, donna Frena, grazie fitch pel telefon. No actualizzai nostra pagina d'internet con tutte le info e l'ora ben botte la fotografia. Giovanna mo in bocca tluf vin avanti al fil ed un bel dia bella, donna Frena.
1: Grazie fitch, ad in bidi Leo.
0: Grazie.
2: La preda presentata alla Banca Centrale Grigiuna. GKB.it
0: La prossima occasione per annunciare un butin da man las 10 metz e tutti i butin ed impressioni da ciaccia da via rtr.ch e con la più bella fotografia che non c'è a c'è quest'on, tutte le info sulla rete.

0: Desde 43, lundi 25 de setembr, musica romancia va a tundir cap las ondas romancias, las líricas anales, Dail Maun.
1: Il calendar.
0: Ed ossa as daina quen per infos de vart occurrences regionales, grigiunas, ma cun connex romanc. Lundi 25 de setembr va una bella ciaccia ci ha cominciato a dire, ma è l'agenda culturale con un per occurrenze ci vale la pena di preler. Oggi sono qua giusto tre caffè romanzi. Due oggi, il primo è impegnato in diaspora, il caffè romanzi a Basilea. A partire dalle 7, entro il caffè mondiale questa sera, il caffè romanzi a Basilea, entro il caffè mondiale a Basilea. Un incontro per la diaspora romancia. Allora mo un caffè romancia in Romancia questa sera concreto a Vella. Marcus Livers riferisce sul tema patriarcat. Dopo in 5 anni pubblicisce il Kudus sul tema attuale della società, il referat davart al patriarcat fal per tudaisch e giusto da voi darai una discussione manada per romancia e tudaisch davart al Kudus e davart al tema. Questa sera di mena a ciascun del caffè romancia a Vella la 7 metz in la biblioteca Lumnezia, Marcus Livers col referato del tema patriarcat. E da mo' in preavis per domani allo il caffè romancio a Zernetz, la sdesh la va a mezzdì, la ciada prevenda reformata Zernetz. Domani la sdesh, ciada prevenda reformata Zernetz, al caffè romancio.
1: Il calendario.

0: Che c'è tu? Pro RTR, flocci se conosco, ci l'indri di avamente di.
1: RTR Impuls.
0: La seconda parte della ciacciotta con la Iron Influenza sui Impuls. Questa viene per oggi da David Spindler, al manada della gestione del Parco della Natura Biosfera Valmüsteir. E del tema dels Impuls, la ciaccia.
2: Fissiau bum propi da trar all'ial. Il prim be fin pro quel punct ci tegna in omo in pa, e l'ora quetisham senza trar il fla, trar le vet e be plaunin in o, e se ci nu dan in giun contra qualp, pinfate. Contrar a scheibe spiboti e a quai bain, ma si desanti la cruz del visier in esserci viva, io non sa co c'è quai fuss l'ora propi, sce e autres. Id es una realtà ed una tradizione antica c'è l'umaun viva erda bestias con nudritura e c'è l'umaun nuzia bestias, quelles han loro nom bestias da nuz. Diana erschan porta bestias in baceria. Ma si au iesa ciaccia? Forza ci tessi au erbi la bestia ant il visir del schluppet e spetes finche quella is der ciao ciaminada or del visir. E ges per mai, inud era ideal per trar. Quel moment giusto avant cotrar, tot es pront. La distanza ideala. La bestia no bada nulla e maglia pacific. Al moment da d'una decisione definitiva. Secundas, in giuce tot para da star quet per il moment.
1: Impulse.

0: pliras miliardas, rapporta l'agentura AVP. Dapi non dati nel grischun la cusiazione specializzata per la protezione du fans. In questo tempo einins gi passa 60 cusiazions, scrive il Cantun. Quei muosse che la progida sei cerciada ed era la scolazions ed il instrumento del lavoro compass per persone specializzate sein etablides. La cusiazione specializzata veniva iniziata avanti non e nel rom d'un progetto pilot che dura 4 anni.
1: La meteo.
0: La bella aura da tun che continuesce era quest'emne per grande parte splendore il sole e a moincins vels de nivels. En quasi l'entirten tun muss il termometro antun 20 grads en las valades italianas date si zon 30, 24 e 28 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Perder un umano o perder una bestia non fa una differenza, dice Giannina Guetsch, accompagnata da cordoli. La donna ci ha stupito patir fin da tutti i casi, racconta da 6 cordoli, e si è via anche l'accompagnare il cordoli da dotters. Qua per noi la prossima mezz'ora, Elias Tuzeos al microfono, bel ci fai compagnia.

0: Las undas e dot, ondas romanches. Lundesdi va mezzdi. Il mincia di de bleres e blers da no es panter mins, obligazions e robas ci paran importantes, ma c'è capita ci sperde su n'une ada una persona ci sta a cor. Janina Guetch ha fatto l'esperienza al 2023, cur c'è la stuvitor cum già da sia mamma per vide d'una malattia.
1: Davan calchei. Toi otter era tutegna. E ne metter giù tot. To che la cosa c'è nel set schibe c'è importante senta la nostra vita ci sa dan giù mince de avan combats con cosa c'è nel set schibe c'è importante a che moment ist mettes giù tot
0: Pacas efnes da vola morde sia mamma Janina Guetch e stuvi cum tor cum già da ses chan milo ci dera sta durant du de jons da sia vart e ci dis erst durant il cordeli per sia mamma un ferm sustain per ella. Coce con le perdite an müda sia vista sulla vita e coce la san managgia in una guetta in una nuova via professionale da qua ed in qua da più avant la mezza.

0: Il 2023 ha Giannina Guetsch perso sia mamma per via di una malattia. Pac più tard, sto il attore come già da 6 anni, ci era stato durante 2 giorni da sia parte e ci era durante il cordoglio per sia mamma un fermo sostegno per ella. In tempo ci ha da blare in sia vita. Giannina Guetsch ha 42 anni ed è assistente veterinaria. Oriunda è da Savognin, ma oggi vive ella con suo nome Bleras Bestes in un bain paurile ad Azmos, il Cantun de Songal. Tra 6 mancher vive ella fin già avanti, sperdita s'nu, sovente, da ce far con vita e morte. Ma curcia sia mamma è morta, ella ha fatto un'esperienza che la non aspetta.
1: Ier loco c'è la morta, che gli ha sto un momento con tanta pace, a tanta quietezza in la mia vita, scuciva avanti proprio a mai gia. Semplicemente gli dava anche che momento, a voto otter. Adiva becce messa in domanda alla morte da della, insomma becce, iva geni in combat con ma mezz, iva sa viglia e bum, a tutegna e sci trest.
0: Quell'esperienza ha monea da fat sentire, Giannina Guetsch, che c'è la morte e dal fatto che la vita non è eterna, volen dir per ella.
1: Diva scu, proprio anceta essere ingraziabile perché ci va a saper ci tocca ci nox vagn tocca invece nox tocca ci nox vagn vo in sicurs nox giagn nox nina giagn puspe a di crei che io do me nu forza in quel time a quella forza le sa scico gen dar an avant
0: e giusto quel già vuge dar an avant con la forza a managgia nina guetch sin sia nova via professionale. Kocela accompagna oz otters umans in lur cordeli e perciò ci nu fa per ele una differenza si se strist per vici sa persi un uman o una bestia. Tu dine qua, ci stai sco prossim da voi un pa musica de Raymond Supergirl qua pro RTR in lindes di avamezzi.

0: Il 2023 a Giannina Guetsch per sia mamma per una malattia e poche settimane più tardi era Moses Chan Milo ci era stato durante due giorni sia ancora e sostegno. Era durante il tempo di cordoli per sia mamma. In sia tristezza la donna da 42 giorni accetta una forza che la vuole dare in avanti. Spesso è stato assistente veterinario a lavoro e la per cui oggi è stato accompagnato da cordoli. E la accompagna persone che hanno perso un umano o una bestia. Giannina Guetsch dice che in suo lavoro non va per tutto davanti la tristezza, ma ben per essere qua, tadlar, dar spazio a sentimenti ci vengono magari massa svelti un plazzo davanti.
1: Domandar, tarlartirs, attives, zuhören, proprio tarlartirs con corp, et olma, et cor, et ils, et orelles, tot, esser co, proprio a pigliar quel time per quel carciang.
0: E per Giannina Guetsch non dipende chi ci ha perso.
1: Per la malancurata sets, tu tegna per ceci in ceci è triste, o per ceci ci ti ha perso, e che io ho detto, ciang ci ti ha detto, kinder, o mincia de da per te, te sti con eltras tot, o ti ha perso ti sora, ti sbap, ti mamma, e tu tegna, che scu, per me, per la mia vucca, non importa. Cici, els on pers, els en trest, at che ens vesser bec da comparaiere in con l'oter.
0: Coccia Giannina Guetsch accompagna otz persunas in lur cordeli. Per cici la tristezza pro la perdita d'una bestia es mo d'una un tema de tabù e cici las experiences dels ultims ons an mossad ila davart coci des propa important in la vita, tot qua do diva dentro il profil. Questa sera sco inter discurs, la sese mezz qua al radio, o cura ce vo preferivet via l'app Play RTR sot la rubrica Profil.

0: Cold Heart, Elton John, Dua Lipa, las 11.32, temper per novas. Quelles novas vengono in forma compacta da Florian Mon, per piacere.
1: In un bit clair, se ben datas del servizio di informazione della Confederazione NDB in venides datas vinevant alla Russia. In rapporto mossa che dat mal segirtat davart l'anteriore collaborazione con la firma russa Kaspersky. Il capitani della nazionale svizzera de Ballapè, Granit Xhaka, ha concedì davar comprare un certificato da Covid, per cui ha fatto il bit par dell'equipe svizzera durante il prossimo dios della Nations League. Da Pinon dat in il Grigion la Cusizion specializzata per la protezione d'Ufans. In quel tempo ha da passe si sonte Cusizions ed era la Scolazions e l'instrument de lavur Compass per persone specializzadas en setablides.
2: La Meteo. Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La bella ora d'uton continua a ir qui Stefna, per grande parte splendura il sulai, ot da incins vels da nuvles, da manna spesante il ciel serein. In quasi l'inter centur mostra il termometro intorno a 20 graz, le svalade stalianas da fatta tanto 24 e 28 graz.

7 minutes amo l'ora es a las 12. Torna pel terra mo dresch a ozza al magazzin de mezzdì qua pro RTR. Restai de mailander via per l'emission d'informazion. Mes nom Elias Zuzeos, Romancia Schaleivet ins Dodin no las 12 e mezz per las gratulazions dels 21 de settember. Fin l'una, je vis un mezzdì agreabel. Cusquamo, Anna Rossinelli. If you don't know,

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: En giaveis per una collezione da tren ed una soluzione per insieme ci pareva da esser a fegn, benvegnati in magazzin da mezzodì di 20 settembre. La scuola Sonja Caterina a Ciazzas o schon prest gia una short miracla.
2: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht. Und wo dann das Palottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser, grosser Stein vom Herz gehalten.
1: Blera Krappa, Fitch Blera, sto es nicht spostata per eine Kollektion der Tränen nach Gedenia Bassa e Tirol del Sud. La Miracla è anche Junge da Vent, e già visch an la Region però Fitch Prescheint.
3: Ma io penso che non è più attivo stessa e dir faccio nulla in per la regione e dar qualche trase della nostra regenza Coira.
1: A Coira, insomma, però, in momento, altre priorità c'è una collezione di tre tra la Gedenia Bassa e Tirol del Sud. E, data segreta del servizio di informazione della Confederazione, data in avanti alla Russia, in momento vi inscaria che è capito ed in C'è Rom. Al microfono, Toni Poltera. Las Inquisizions an connex con l'affaire da Cyber til Servizio di Informazione della Confederazione en ossa terminadas. Its incidents casen sclaries sufficiente manch usche il Departamento Federale da Defesa. Mal certats resten pro tutegna, mossa il rapport. Fabio Caduff.
4: L'anterior resort de cyber del Servizio d'Informazione della Confederazione NDB es stat sot suspett. Despö il 2001 haja dat annunzches ed incidents. Suspetta es nüch atras el NDB sun nüdes transferides dates illegalmanch sur la firma de cyber giurezza russa Kaspersky a Servizens Secrets Russ. E ci seien nüdes stützes dates citats in grand stil. Ils suspects sun nits examinats tras una inquisizion interna e duas externas, sco eir un inquisizion de l'autorità de surveillant

0: Durant l'emprim mon haien ins gi passa 60 consigliaziuns repartidas sur l'entir centun, quae mussia che la purgida saia cerciada. Tenor comunicaziun saien eras etablidas las scolaziuns e l'instrument de lavur compass per persunas specializadas. La consigliaziun specializada è venida iniziada avanti non en il rom d'un project de pilot che dura 4 ons. Durant il second on viglien ins metter il focus sin extender sistematica main las raids e sin la consigliaziun posteriura. 20 managis de porcs de 600 ston liquidar tut lur animals per vidina malsogna dal pulmon. Tenor in comunicazione dell'Uffizi Veterinari del Cantun Luzerna sa tractia da redont 1500 porcs da raz e lur purschels. Già l'emna passata era venia in conoscent ch'inzaia stui mettere in quarantina redont 60 managis d'allevament ed engrasch. Usai nom ch'ina sanazion parziala na bastia bec per eliminare il virus con segirtat. La malsogna è fitch contagiosa e può agiunare grandi dons economics, per umans ne è la dentant bec privlusa. Ils prezs per carburant crescen vinavant. Per un liter diesel paian inzentant in media 2,46 francs, quaiche anche ne già da 5 raps da plique la fin dell'emna passata, e jetzt valiva già sco record. Il prezz per benzin senza plomb monta a 2,14 francs. Ils auts prezs entranter autre in a conseguenza della situazione critica sin las fieras de carburant mondiales, ma era dals problems de transport in Svizzera. Kil rein meiner usche pauk aua fa che l'import vem pliciars.
1: All ni all bitch, che on la findem da Bicengalitz fans da bella pesa de mondo, o senso, el o bitch e tutegna all. Per legna, bec sa vaccinò e per la seconda, dec manzignes.
0: La nazionale svizzera da Balapè dat ils proxims 4 geus della Nations League senza ses capitani Grani Ciacca. Questa decisione an Ciacca e la Federazione Svizzera da Balapè prendi comunabla main. I va per rinfaccias da vart in certificat da Covid sfalsificià. Sin Instagram a Ciacca concedida var cumprà in tal certificat. Quena saia bec sta la dreccia via ed il surpiglia la responsabilitat per questa decisione. Medema main veglia il cooperar con las instanzas competentes.
1: E las dodes e seis.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La scuola Sonja Catrina a Ciazzas magna ossa i center Palottis e tots en contains, sortot la priora Sora Brigitte.
3: Also für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen hier zu sein, ihnen ins Leben zu helfen. Und dass das jetzt hier weitergeht in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
1: La Nagedegna Bassa lässt eine Kollektion der Tränen, die Tirol del Sud, contained in la Region Bec, sobretudo in la Bec, involvo in las Ponderazioni. Osa, però.
2: La Meteo.
0: Abstrahad in sequenz nivels out stati ods bler sulel. La temperatura maximala è intorno 20 gradi. Da maun splendur il sulel per gronda part schizont din Cielserein, con temperature somigliante sco ods.
1: I ebrei ne dunque ne scheint tot surprendent la scuola Sonja Caterina a Ciazzas sera. Durant en mezz centenervi in las ores dominicanas ma no la scuola c'è iz de vos ons set a play de scu purgeide per migrants e migrantes per emprender tudesc. Ma las ores dominicanas vegen nignes capacitats ple per che la incumbenza con quasi una azione da Pompiers, allora il centro da formazione Palottis, a Schiers, sorpiglia la scuola, che si affindemda, o la società portadra, di essere radunanza annuale. E Gianna Maria Cantieni è stata a Tarlartiers.
4: Su inter in onda pilot ai centro da formazione Palottis, os definitivamente duslias. Schiers a Ciazzas. I contract per las localitats de la scuola Sonja Caterina valen pis proxims Cionjons. Fitch Kuntaint, Kieger Tagea, e i president de la Societat Palottis, Valentin Lutz.

0: Tutsi. I segi dentant mesto possibile grazie alla buona collaborazione de tutti i involvos. Fitch Lefgerda e Sora Brigit, la priura della Clostra Dominicana de Chazes. Ella aveva fatto veste di cedere un passo che la Sora sta tengendo la bicetta della scuola.
1: Also für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen, da ihnen ins Leben zu helfen. Und dass das jetzt dort weitergehen darf in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
0: Kina Kato in eine Schleierzung bis proximes June Jones in er per la Magna Schola Priska Meisser in Grandlief gemeint. Ella lavora già Wayne Jones in differentes Funktions an la Schola Sonja Katharina a Chazes. Wurdanda na vos di ella?
2: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht, weil die Lehrer, die da sind, die dürfen nicht vergessen. Die sind mit Herzblut da gewesen und die wollten das machen. Wirklich mit Geflüchteten arbeiten. Und wo dann das Palottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser, grosser Stein vom Herz gefallen.
0: La grande parte delle persone d'instruzione in restate le medemmes. La purgida è d'entanza midada un poet. Ossa visitation su letta mensch juvenils la scuola Sonja Katharina. Avant vevi do instruzione per infants, scolars primars, juvenils ed er per carschies. Per migrants juvenils e la scuola a Chazes actualmente la suletta possibilidad in zuma a grigion. Per quai segi la scuola tant ple importante gi Priska Meisser. La lavur che vini faccia qua mince gi segi dentant bler de plic an prender tu desch.
2: Sie kommen hier an, wir lernen mit ihnen auch, warum muss man pünktlich sein, was sind die Regeln in der Schweiz. Und meine Lehrer haben ein grosses Herz für sie und viel Geduld und hören ihnen ein Problem zu. Und wir sind da so in sich geschlossen. Also wenn die auf Chur müssten, in die Schule und wieder raus, und niemand schaut, dann verlieren die sich.
0: A Chazes per Encounter detti tot quai chi trovi direkt a menge ai contorn. La mesa da mezzi interna ad er la possibilidad per activitats sco per exempel dar Volleyball ni Burapi.
2: Es ist eine wichtige Tagesstruktur für die Jugendlichen und wir schicken sie auf den Weg in die Ausbildung. Unser Ziel ist, dass sie einmal selbstständig und auf eigenen Beinen stehen können.
0: Passa cien juvenils de tutte le parti di mond che vivono a Jentirkantun Grigion visitation la scuola Sonja Katharina a Chazes. Per la magna scuola Priska Meisser e i plebi che la stuecci mai declarare ai juvenils per ce che vignano in scuola.
2: Sie wissen warum, sie wissen was ihre Ziele sind. Und wenn man so lange da ist und dann mal durch den Kopf läuft und tippt dem jemand auf die Schulter und sagt auf Schweizerdeutsch, «Hallo Frau Meisser, kennst du mich noch?» Sie sagen, ach, meine ehemaligen Schüler sind gross geworden, haben Bart gekriegt und haben einen Job, haben eine Ausbildung gemacht. Und das ist so ein direktes Erfolgserlebnis, das man hier haben darf.
3: Je in Semi, der Blairs an der Region. E siva il Success di Tunnel de Verena, e in Semi ist nies Angpi, Verwenz. In einer Kollektion der Tränen Schule Malz. Differente Ideen und Varianten sind schon nicht präsentiert und diskutiert, aber proprio konkret e anche insomma na vot. La Region, nage den Bassa, Valmüsteir o Osseli Saver di Canton, noch in Stadt acina manch quel Projekt, e soprattutto lässt la Region aver da pli in vista di futur. Georg Luzzi.
4: La Svizzera e l'Italia hanno regolarmente contatto con ciò riguarda la collezione del treno dall'Engiadina e verso il Fnost fino a Malz. Ma i contatti hanno lusso in livello centunale con la provincia di Bolzano, Tirol del Sud. La regione Engiadina Bassa Valmüsteir è la regione per tocca, ma non è stata al corrente, cioè la mia gestione della regione Arno Kirchen.
5: Ossia, se io vi sento le impostute nelle gazette italiane, sono il finch che vinti qua, ci gira, ma la regione è orientata in quel senso. Sono orientato l'anno passato al Grand Consigliere, ad una sezione ad una sessione, ma non scorso la regione su essa, non è sono orientato, non ho l'idea che il principio è importante che la regione sempre orientata dal spazio fa.
4: La regione vuol dire in avvenire svesa attiva, venire integrata in discorso. Variante scoccoliare strains del Fnost con la via ferretica dai diversi. Per Kirchen è fondamentale che per questo discorso vengono su mai i interessi della regione.
5: In postura della regenza, questo ci fa anche questa discussione sul confinstone, conoscere la posizione della regione. Il discorso di una bella scuola Malz o del Ramos Malz, ma veramente sto a integrare la collezione verso l'Andec, cioè quella potrebbe essere per la regione ampiamente importante, o su quella di Malz.
4: Il progetto Scutal, colliare l'Engiadina con l'Italia ed con l'Austria, non ha mai una data concreta. Finché una simile visione ci costesse una miliarda francs nis propria realizzata, potesse durare a modi cenis. Per la regione Engiadina Bassa Valmesteir non sta per qua una simile collezione attuale anche il center. Prima priorità hanno osso le collezioni attuali sur confin. Il center sta per qua collezioni concrete e melders attacchi che schiaffischen un nütz direct per la regione e per gli asts.
5: Per il momento non è da per tutto se ci hanno lesso, se non guardano il punto di caia tanca io. Si lascia per il Romalz o questo è il Samignon per ir in avanti o l'Andecco qua passa il bus dell'Andecco un minuto avanti con quello del Samignon e loro non hanno le collezioni sono spettare.
4: Questo è un esempio che le collezioni sul confine non funzionano ottimal. Attualmente ha qua priorità e per l'avvenir Arno Kirchen.
5: Ma io penso non stanno più attivi stessa e dire qua c'è nulla in per la regione e dare qua trase la nostra il nostro dipartimento, la regenza Cuera, perché questo possono loro sanco che la regione pensa e che ci dà per la regione importanza.
4: L'idea di colliare un'iada all'Engiadina col Fnuost o col Tirol del Nord resta su Maisa e la regione Engiadina Bassa Valmusteir vuole in avvenir ersetzer vide quella Maisa.
3: Il magazzino di mezzodì di 25 settembre vi sentite e ora in carpa su le 12. In tir magazzino che c'è un po' di momento in tir d'entrata sulla nostra pagina di internet rtr.ch. John Giri Flepp è il producente responsabile. Le novità o redigia Irvin Caduff ed il microfono a sua compagnia Tony Potera. Noi siamo sentiti per spiegare il magazzino allora che sera alle 5. Alla 12 mese, datico le gratulazioni da dots il 25 settembre.

0: Die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass mir schlechter Bäume aufkommen, nee. Dass mir Hemmige haben. Man stellt sich die Männer vor, wenn's anders wär. Und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt schauen wir doch höchstens chli auf B, weil wir Hemmige haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmige haben.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
3: Anniversario stante 35 e da tanti 5 anni. Presentai una ozca oggi sto scoprim. Per 5 giubilari e giubilars, ma non è più ni posto. E giusto dove, ma in tempo vondo, se l'hai telefonare o scrivere in WhatsApp per vostri chars e chars. Tutto è possibile, tutto a lui. E li stessi in cevia, ed è un bel gesto. E li stessi in cevia, mince giubilare, alla chance per due buoni per il buon in giardino a scuola. La busta trena la fine dell'emissione. Elias Zuzeos, pronto per il microfono? La festina va libera. La prima giubilare è da scuola. Nom Sidonia Caviezza, le ha 35 anni per la Sidonia. Dasche peler al seguens plets. Ciara figlio, sor, nina e tante per tis 35 anniversari ad gratulaina da tot cor di vijan blera sandà e fortuna. Gran plagiar con tia famiglia e io della musica con tis duet mia mia col cor de juvenils, tis scolars, piccens e grons e la musica da scuola. Io da tis di e ciar saluts tia figliola Florina, bap e mamma, tia sor Madeleine con Tobias, Talina e Gino. Avanciano lasciare la musica. La scena qua lasciare mo in clip, c'è novendo di, va mezzo di, la cupina, nempe, quella tramettana era la Sidonia Caviezza, le telefonà a Oz, la Gianna Caviezza da Martina, e da gratulà il nome dell'intera famiglia Caviezza.
4: Ma è gratulare la nostra figlia Sidonia Caviezel, che sta a scuola, che le divisa tutto il buono, le resta fortuna, e le lesi odare la papa, la sua famiglia, e va a bel piacere, a la bel piacere della musica, di tutto quello che la fa con la musica, e le divisa tutto il buono.
3: Dimmene, tutti i giovani ci arrivano un flot, la copina una bella sorpresa e dosa resta bene la musica, quella viene dalla giubilare svessa, da 6 duet mia mia, grazie, ci dà a voi. Per 35 anni da Sidonia Caviezza da scuola, tutto il buono.

Mia mia, con grazia ci dà a vo. Do di per la giubilara Sidonia Caviezel da scuol ci a 35 ans ci fa part da quis duo romans ce vain giusta do di. Da 35 ans fain un sigl modest sin 73 ans Yolanda de Florin oriunda da Sedrun però domiciliada ila casa San Martina Trun celebrescia oz 73 ans e no vain perplez per la giubilara. Oggi festeggia la giubilare di Florin Yolanda de Sedrun, si è 73 anni di nascita. Il concussedente, il personale, la maina casa della casa San Martin, divisione la giubilare buona sanità, contentienza, tutto bene per l'avvenire e biabbi alle ore stiernose la casa San Martin. Divisione in una biala fiesta di Natalezzi. Hai per vicino da Sedrun. Vaina preparata Pascal Gamboni, Arva la Mar. Per 73 anni, Yolanda de Florin de Sedrun, ci vi già in tutto il buono.

Arva la mar, Pascal Gamboni, do di per Yolanda de Florin, oriunda da Sedrunci, oz 73 ans. A quera sta in giubilarci, celebresce oz 3 quarts centinaire, 75 ans, Reto Sigron, alle il nom, e no vain probabel dus gratulazions. La prima è sura per la seconda probabel er, sta bel prenom, ma non per le antotus dus. La prima è la seguente, sta scritt qua, car au Greto, car padrin, de cor gratulescel per tiu sia tonta ciuna a valdi de nascientia e già vigel vina von bunus in adat, numerus bials moments cum tes beadis e daun in roscia tulus con tiu carezzau velo. Il de vos temps es nus bus e vesir si stedi, dentona eo adina plage cun us venin insemen, per cei cun tais e dina leger. Fain bidi cun totes cars, nus se vesin lindes dis proxim, e lufa gian in viva e vitir dat a esegir in toc peta. Car salits de tia figliola Prisca. E hai el lindes dis proxim quae es mania oz, perce c'è questa gratulazione quella es rivada. Avanti un per dis. La seconda gratulazione ci va qua es appunto per un reto ci azze tanti cincions. E mi impai es ferma mainz c'è qua sarà il reto si gronda cuore. Ista scritt qua a man, car reto, car bab e tat, oz il 25 de settembre, asce sti festivati o sia tonto ciù naval di de nascienche, en grazie al decor pel bien che ti fas per nus tuts. Gi vijain bia clec, buona se na date, che ti possi sa un dic i con tiu velo. Qua gi vijin a ti, tia donna, tiu fel Sandro, con sia famiglia, Romina, Leano e Malia, bu ambidau il Jacob. Vainta e fec bu gen, e tot quae, vins a stricià, con una canzunci desindicada sunt totes dus gratulazions al dal Elpner Curly Oberfatz Ave Maria. Per 75 ans retto si gronda cuera, ci vijan tot el bun.

Il Elpler Curly, Oberfaz, con Ave Maria, qua l'ora delle gratulazioni. Du dici schon da dus gratulazioni per Reto Sigron de Cuore, c'è 75 anni. In 10 minuti l'una, non avremo dus gratulazioni inscritte, avanti ce lasciai libero con telefoni e Whatsapps. Noi eravamo a scuola, in giù c'è Domenico Janiel, ha 82 anni. E di stas che qua al seguente plec, tutto il buon per tes anniversari, io da tes di, in bocca di luft, char saluts dels dus amis cacciaders. Simple, compact, modest, con musica adattata per la ciaccia Der Gemsjäger, Rudi Riemann, Isidor Rösli e del Jodler Club Giswil, per 82 anni Domenico Janiel de Schuol. Tot el bon.

Tergems Jäger, du di per Dominik Chanel, der Schuol, ci hat's a tanti dusons. A tanti cincions, zirebescha a Zernetz, Tina Scandella, per la donna Tina, meina comun per flotz plätz, ci non das cempel eher, ciara mamma, ciara nonna, nos gratulains de cor per tes a tanti cincia l'anniversari, bel melder, s'andà e de mobler azura su nos bel plaiazzan. Grazie fichun per tot ce tu has fin in osa fat per nus, Jodatis di e mangia uno er duos tecins torta. Cer saluts da tot la famiglia Scandella Zernetz, Puntraginia, Bever, Turic e Sangala. La musica per Tina Scandella da Zernetz, ci hat's 85 ans, wenn das Frenzlis de Tschlin, tanter Reserves alla giubilare Tina Scandella giuvigena tot il mondo.

Tina Scandella da Zernez, ha 85 anni e per la giubilare vanno da digest da questo intermezzo musical dals Frenzlis de Schlin, Tanter Resers. E das ist so kurz avant l'una e no, Jessa ist ein prontes Pronz per Telefons, WhatsApps, Gratulations spontanas. Schon wohl, Leibet. Bisher habe ich eine bella Surprise per vostra Charles e Charles telefonai. Ossa 0800 20 25 30. Gratulations live al radio con in giovis de musica via 0800 20 25 30. Tant per tutte le persone ci survegnano gratulations tranne la fin dell'emission la bücce per due buoni per il buon ingegnere scuola. Mi vale la pena e non veniremo tempo a vondo al main fin quarto saluna di mena. Pilai manco questo telefono, sponderai in per plez e telefonai.

0: Manfred & Sons, Little Lion Man, treis pa saluna. La prima gratulante al telefon, da Braille, Imelda Schmidt, allegra.
1: Buonasera, Elias. Io lascio gratulare a mio figlio, Paul Schmidt, che festivesse il 53 Aval on. Che vi già del tuo bien, che stai in te un svinavon. La canzone di pesca un pif.
0: Eis al fil un ci fa un pa festa o na?
1: Nee.
0: Fa il fiasta?

Il pezzo d'un pif. Cantà dal cor viril Braille per 53 sons Paul Schmidt de Braille. Scervova giavus per giubilares, giubilares de dots, al 21 de settembre. Pigliai os in mano al telefon. 0800 20 25 30. Saluts live al radio, sunt qua possibles cun vos giavus de musica e cun la chance de guadagnar dus bons pel bon termal a scuol. Per la giubilara o pel giubilar. Ce voi indicavet. Non va nemmeno un po' tempo, circa 10-15 minuti. Forse venicino di mente.

Tot bene in Golà, alles nu geklaut. Die Prinzen, questa è RTR Colura delle Gratulazioni, del 25 settembre. Telefon, non è stato intanto in giunta, ma forse ci sa. Hai un cinema in WhatsApp, un SMS per una giubilare, per un giubilare da dots. 079-200-7097. Qua e là, proviamo a concludere l'emissione. Il messaggio è in vostro nome e della giubilare, giubilare. Ci sorvegno quel messaggio alla chance su due buoni del buon insegnante a scuola. Un po' musica, forse in cina sgratulazione arrivano mo. E allora, plan planet, concludiamo questa emissione. Questa qua sono Wanda con Columbo.

0: Con Zoe e Wies concludaino l'ora delle gratulazioni del 25 de settembre. De schnuff passa l'una esa, qualche lunedì di, ed è da ciò so far la diala, da fortuna. Da una persona ci sorveglia due buoni per buoni di una scuola. Una giubilare o un giubilare ci desse nu manzonà in quest'ora. E qua è es, sceriff del toro dell'otter, questa zedla. So, retto si gronda cuore. 75 anni a Lotz e d'asce tu rincontri due buoni per buoni di una scuola. Già bisogna bler plagiar con fare il buon. A tutte le giubilare, a tutte le giubilare di Lotz, già bisogna il nome di RTR, da cor, tutto il buon. Speranza vai a vedere tempo per un bel incontro, forse in viva, forse in China. Ci sa, forse vai a celebrare la fin d'efna o con la ci vien, celebrare, pur forse non l'hai vedi anche grandi feste. Il più importante è che voi siete contenti e sans. Cosa è stato dots? Ci l'hai vedi, domandaci alle gratulazioni di queste ore. Tutte le missioni da rtr.ch con le infos co-gratulare. Mes nome Elias Tuzeos, fate un bel domenica.
1: RTR, las gratulaziuns. Il 20 mezzdì der RTR. Con scovrides, hits e sempre verts. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'affera de cyber dal servec secret della Confederazione neanche bec sclerida dal tot e Sunrise vuol stricciar ulteriores plazzas. Igli las duas, mio nom, Erwin Kedouf, benvegni. In neanche bec clair se bein datas dal servec d'informazione della Confederazione NDB en venidas datas vinavant alla Russia. In un rapport dal Departamento de Defensione stat scritt tranter auter che certes malsegittats davart l'anteriore collaborazione dal Ressort Cyber con la firma de segittat russa Kaspersky existien anc. In quest connex detia investigazions davart la Procura Pubblica Federala. Il Departamento de Defensione s'inserisce dentant che differenti inquisizioni hanno sclari il schabez in modo sufficiente e che non ha detto nagins indizi che date sono venite stizzate all'ingronda. Sunrise vuol di nuovo stricciare fin 450 plazze di lavoro, che è 16% di tutte le plazze. Il secondo grande progetto della telecomunicazione in Svizzera argomentesce questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già per anticipare sviluppi della fiera e delle tecnologie che si muoviano. Collaboratori e collaboratori in stizioni, la vendita e il servizio della clientela devono mettere tanto che possibile di rilasciare imprendisti ed imprendisti completamente. Il concern aveva già annunciato l'entrata dell'ONU in riduzione di 147 plazze che veniva terminata la Stat. La Svizzera non sta bec pli dar liber carburant de sias reservas obligatoriques per che il paese possa venir provedi a modo sufficiente con benzin e diesel. Quei resta necessari per qualche veva da una panna a Cressier in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qualche la navigazione sin il Rhein era stata restringida per via Paucaua. Intanto c'è la raffineria a Cressier in il canton Neuchâtel Puspesco usita, scrive la Confederazione. Peter Zeidler ne bec pli trenader dals Grasshoppers. Sco GC comunicescia, sai a Zeidler veni dispensà con vigur immediata da tozias incumbenzas. Il aveva surpiglia il club turicais pir il match passà. GC sacciata actualmente mos in plazza 10 dalla tabella. In la Super League ne Zeidler dentant bec l'emprim trenader che ven rilascià in questa stagione. Il club de Belapeda Basilea ha già rilasciato se trenader Stefan Lichtsteiner.
2: La meteo.
1: Abstrahad in sequenz nivels aut statiots bler sulegl, la temperatura maximale è intorn 20 grads. Da meun splendur il sulegl per gronda pat schizont din cielzerein, con temperaturas sumigliantes sco oz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions

0: las novitats ter RTR.
1: Sunrise vuol stricciare ulteriori spazi e la Svizzera ha dovuto beci plisias riserve di carburant. E gli Elastrais, mio nome è Erwin Kadov, benvenuti. Sunrise vuol di nuovo stricciare fin 450 plazze di lavoro, che è un 16% di tutte le plazze. Il secondo grande progetto di telecomunicazione in Svizzera argomenta questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già per anticipare sviluppi della fiera e da tecnologie che si muovono. Collaboratori e collaboratori in las stizuns, la vendita, il servizio da clientela, do ein micciar tant sco possibile dalle rilasciate, imprendistas ed imprendists, completamente. Il concern aveva già annunciato lanciata da l'ONU una riduzione da 147 plazze, che veniva terminata dalla Stat. La Svizzera ha stato bec pli dar liber carburant da sias reservas obbligatoriche per il pajais possa venir provedi a modo sufficiente con benzin e diesel. Quei era sta necessari per qualche aveva da in a panna a Cressie in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qualche la navigazione sin il Rhein era stata restringida per vida la paucaua. Intanto c'è la raffineria da Cressie in il cantone Neuchâtel Puspesco usita, scrive la Confederazione. Il Stato federativo americano California lancesce in di Dolly Parton, che è morta da Kurt. Per legge doi quel mince mai venir festival il 25 de settembre. La ragione per exact quest datum è in geu da plez. In tals grons hits de Dolly Parton sa numna 9 to 5 e per englais pon ins leger il 25 de settembre sco 9 to 5. Cun la legge vuol la California animar da viver sco Parton ca di gron success sco cianta autura ed actura ca dentant era procura entrassi a Fundazione Imagination Library che passa 300 milioni scudis in venits repartits ad ufans dall'entir mond. La nazionale svizzera de Balapè dat ils proxims 4 geus de la Nations League senza ses capitani Grani Chaka. Questa decisione an Chaka e la Federazione Svizzera de Balapè prendi comunable main. I va per rinfaccias de vart in certificat de Covid falsificà. Sin Instagram a Chaka concedì de var comprà in tal certificat. Quando sai a bitch sta la dreccia via ed il surpiglia la responsabilità per questa decisione. Medema main veglia il cooperare con las instanzas competenzas.
2: La meteo.
1: Abstrahadins a quants nivels auts dat di oz bler sulegl, la temperatura maximala è entun 20 grads. Da mönn splendur il sulegl per gronda part scizont in ciel serein, con temperatura sumigliantas sco oz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuverides. Hits. E sempre welts. Musica non-stop.

Inter. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: las novitats der RTR.
1: Sunrise vuol stricciar ulteriuras plazzas e la nazionale spagnola da Balapè prolungesce il contract con ses trenader da success. Egli las quattr, mio nom, Erwin Kadov, benvegni. Sunrise vuol de nuovo main stricciare in fin 450 plazzas de lavur, quei en 16% de tutte le plazzas. Il secondo grand purgider de telecomunicazione in Svizzera argumentesce quest pass con una nuova orientazione complessiva. I giaia per anticipar svilups de la fiera e de tecnologias che samusien. Collaboratures e collaboratures in la stizuns, la vendita il servizio da clientela, duen miciar tant sco possaivel da rilasciades, emprendistas ed emprendists completamain. Il concern aveva già annunciato l'enciata da l'ONI una riduzione da 147 plazzas che veni determinata alla Stat. La Svizzera ne sto bec pli dar liber carburant da sias reservas obbligatoriques per chi il paiais possa venir provedi a moda sufficiente con benzin e diesel. Quera sta necessari per qua chi aveva da una panna a Cressier in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qua che la navigazione sin il Rhein era stata restringida per via della Paucaua. Intanto c'è la raffineria de Cressier in il Cantun Neuchâtel Puspesco usità, scrive la Confederazione. Il emetturs americans CNN ed MS Now, sco era il portal de novitats politico, portan plant contro il presidente american Donald Trump. Quello aveva bandigialas tra le chiases de medias ot la chiasalva con l'argumentazione che les derasien fausas informazions. Il scomont saia in a periclitazione per la libertà da pressa ed il drec della pubblicità da poter consumare in giornalism indipendent senza intervenzions della regenza. Quella naia bec de decider su da ce che la pressa rapporte u ce che la pubblicescia din las chiases de medias. En il Stadis Uniz è la libertà da pressa francata in la Constituzione. Luis de la Fuente due restar per plidic trenader dell'equipe nazionale da Balapè della Spagna. Il ha sottoscritto in contratto in fin la stat dal 2032. De la Fuente aveva manato la Spagna il 2024 al titolo di campione d'Europa e questa stat al titolo di campione mondiale. La Furia Roja, scuola nazionale spagnola vennomnada, ha guadagnato 38 giocatori in serie, quelche in record.
2: La meteo.
1: Abstrahad in sequans nivels aut stati oz bler sull'egl, la temperatura maximale è intun 20 grads. Da meun splendur il sull'egl per gronda part schizont din ciel serein, con temperatura sumigliantas sco oz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RDR. Simplemein.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Ein Magazin an Movement, wenn's am Pront. Rätsel eng, im Premtrain della Retica e Puspe da Viada.
2: Die Dampflocken sind, sie zeugen und sie zeigen, was Pioniergeist, was Passion und was Leidenschaft alles möglich machen tut.
1: Il Spagat tra Agricoltura, d'Alp e Tourism, la pendicular da Latsch, da Fidaz, von Mal ai Winter.
3: Non si è mai giù il Gevis, da se ve trasportassi da pli Hosps, ni ve da pli Leuzica, quei leven us bo, nus leven l'Alp per nus.
1: Ed osa stress la Pastarneia, Begengal Munger, ma bagn erang serveriz turists ed esser guiz da destinazion. Da pli allora, Vitard Cotternux. Avant nins anche saver da play di una firma da telecomunicazione ci strecce schon puspe plazzas. Al microfon Toni Poltera. Il magazzino della Seira in Oxenciavangist con le novità redigidas che las o Erwin Caduff.
4: Sunrise vuol de nuovo manstricare fin 450 plazzas de lavur, quae in 16% de tutte le plazzas. Il secondo grande progetto da telecomunicazione in Svizzera argomentesce questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già è per anticipare sviluppi della fiera e da tecnologie che si muoiono. Collaboratori e collaboratori in le stazioni, la vendita ed il servizio da clientela dovranno mettere tanto che possibile da rilasciare imprendisti ed imprendisti completamente. Il concern aveva già annunciato l'entrata da Lon in una riduzione da 147 plazze che veniva terminata alla Stadt. Il concern di farmacia Roche ha messo il grab da fondamento per il nuovo indirizzo di produzione a Basilea. Quel duai produzire in l'avenir substanze attive sintetiche per medicamenti. L'implant venne a costare intorno 790 milioni di francs ed essere finito nel 2030. Il concern quinta ad occuparla radunt 200 persone. Per accelerare la produzione dei medicamenti vuol Roche eradovrar intelligenza artificiale. Attualmente investisce Roche in 1,4 miliardi di francs in diversi progetti di costruzione a Basilea e a Kaiser August.
1: E nox bandonain la Svizzera in intlas novità internazionales.
4: Gli Stati Uniti vogliono isolare le società aviatiche dell'Iran in l'intero mondo. Tenore il ministro delle finanze americano Scott Bessent venne qui a capitare us mesemna. In sveglia consont far squitch sin terz paiais. Chavions ar iranais aterescen nadascen ins bec tankarels, bec metter a disposizion servets e bec vender tickets. Uschiglio vignan quels paiais schklaus dal system da dollars. Bessanta dic fin avant che la regenza americana aia gi discurs da vos las culissas co-isolar il sector aviatic iranais. Er la China sei es amusada cooperativa. Ils emetturs americans CNN ed MS Now, sco era il portal de novitats politico, portan plant contra il presidente americano Donald Trump. Quello aveva bandigialas tra es chiasas de medias ort la chiasalva con l'argumentazione che quellas derasien fausas informazions. Tenor las chasas da media saia il scumont in a periclitazione per la libertat da pressa ed il drec dalla publicitat da poder consumare in giornalism independent senza intervenzions dalla regenza. Quella naia bec da decider sur da ce che la pressa rapportia u ce che la publicescia. E nel Stati Uniti è la libertat da pressa francata in la Constituzione.
1: Dusche ist uns schon die Sporte Spericas Granitchaka da Tierschio Personales di Balapé.
4: Luis de la Fuente duai restar per plidic trenader dall'equipe nazionale da Balapé della Spagna. Il ha sottoscritto in contratto in fin la stat dal 2032. De la Fuente aveva manà la Spagna il 2024 al titolo da campione d'Europa e questa stat al titolo da campione mondiale. La Furia Roja, scuola nazionale spagnola vinnomnada, ha guadagnato 38 geus in serie, quel che è in record. Peter Zeidler ne bitch bli trenader dals Grasshoppers. Sco GC comunicescha, sai Zeidler vegni dispensa cum vigur immediata da tozias incumbenzas. El aveva surpiglia il club de Bella Petur i Chais pir il match passà. GC s'acciata actualmen mos in plazza 10 dalla tabella. In la Super League ne Zeidler dentant bitch l'en prim trenader che ven relascià in questa stagion. Il club de Balapé de Basilea ha già relascià ses trenader Stefan Lichtsteiner. Granit Xhaka ha comprà in certificat de

0: e con una pendicolara. A Fedaz porta la nuova collezione il Lach d'Alp di un Vishnanka, ma la pendicolara porta i Ritz Giasts in l'Alp, con Tint e un Bitch Tots. Per ficire con Tint, per poi per ficire con Tint, in Zetter la retica e senza è amatore da trens, Rezza Egn, la prima locomotiva Egna de Vapor è restaurata ed ossa nuova attrazione turistica. Avant però.
1: La meteo.
2: Ab Strahad in sequenz Nivels Auts, dati Oz Blair Sulej, la temperatura maximale entun 20 Graz. Da Mönch splendur il Sulej per part Schizund din Ciel Serein, con temperaturas sumilantas Schoz.
0: Schittung Oscheia. E allora battritz Kors, diz Fans da Trends, Frank, pi ferm. A Schiers e nie faci festa, la fegna demda l'oneda nominata mangi presentata la piviglia locomotiva a vapor della via da fer retica. Si va 12 anni restaurazioni e la puspesa in binaris. Natalia Diller.
3: Dal 1889 è la locomotiva col nome Rezze Ugni de Fabriceda. Si è prima vedi, va l'ora fat il 29 settembre di quell'anno. Col tempo è la loro nida rimplazzata da modelli più moderni, eside in garage e da l'ho fatto ruegen. Il club 1889 ci restaurisce locomotive e vagoni vels da tren, allora iniziò la restaurazione della locomotiva. Alla fine, a questo progetto costa passa 1 milione francs. Quals raps sono in sembel tres differenti unioni, fondazioni e sponsors privati. Da sornir insembel quals raps, no sai e sorprendente manch niente sto usche greif, tradisce il presidente del Club 1889, Freddy Pfister.
4: Nos wevens un bum vent e nos wevens erl sustent dal spadir dal direktor della retica, dal Renato Fasciatti, per c'è cello allora la chauffeur in una locomotiva ci ha fatto la pubblicazione ci nos ramas eins raps. E loro schia interessante manch magari svelt in due sants, wenn sie ramas so 950.000 francs. E loro sono ora in Inghilterra, c'è da fare anche da più, e loro vanno anche a fare un ensemble per 13.000 francs. Also, era molto impressionante, era donatore da 17 nazioni.
3: Dalla via Fierretica svessa non ho qui due ingiunti raps, els non potevano sporgere aiuto finanziale. C'è che els potevano fare e si reclama per il progetto e giudere da ramassare raps. E qui ho scocipera funziona bene. Uscese Renato Fasciatti, il direttore della retica Superbi, c'è la retica unstra l'uscia usa del ciotrisla contrigia.
5: Das Nummer 1 das ist der Zeitzüge, wo der erste Zug von Langkar bis Kloster so nach Davos gefahren hat. Und dass sie jetzt wieder kann dampfen, dass sie wieder bereit ist, das ist eine ganz grosse Freude. Nicht nur für die RAB, ich glaube für den ganzen Kanton Graubünden.
3: Inaugurata ist la locomotiva veglia nova restaurata nida durant duas dies, in oce ils fans della Via Fier da tutta la Svizzera en podia ir a guardare un'operetta sur delle storge della prima Via Fier in Grigion e contemplare la Rezia un. Un Eveniment ed un Vehikel ci oppersvase al Publik.
6: Wunderbar, ist sehr schön gekommen. Ich kenne ja die Rezia schon von vorher. Ich habe sie gesehen vor dem Umbau, auch im Betrieb. Und das jetzt, es freut mich sehr, dass die jetzt wieder so in schönem, neuem Glanz wieder da ist.
7: Sehr schön. Ich bin positiv überrascht, wie gut dass die erhalten ist. Finde das einfach, ja, ich finde das ganz schön.
8: A me bleibt la Fitschke, la Lokomotive. Ich kenne schon da dei, weil ich l'uvro 45 Jahre dalla vita fer, a conosci co.
3: Tut perfekt nu dere il di però tu tünena. Per vid il prievel de fö, nun alle locomotive a vapur ci veng fatte ir cun cravun, podie fer il viedi, ma es resti de salde in stazion. Quei vol però erdir, ciò quei veng a dir in cina seguande feste d'inaugurazion, quei alle retiche già usa annunz ciò. Cura ciò quella veng ad esser, non è però in c'è decis.
0: E c'è cisa annunciare i maletti tirs, se avete guardato che c'è sera entro il telesguardo, vange della 6, dice nostra, se in rtr.ch. Lo vuzetz la Rezia Ign. Inz se avete pensato, c'è una situazione da win-win, scusate, non c'è bagno. La nuova pendicolare da Lach ci mangia da fidarsi il crap da flem. Si da che c'è stato, trasportesce la bicengali Lach dall'Alp in giù, ma bagnare i turisti e le turiste in sé. In teoria, scudeci in godogno per agricoltura e turismo. In la pratica, però, dovrei pazienza. Martina Gaudenz.

0: Il è una grande alp, l'alp de Flem. En tot pasculeschen cheu sur la stad, 180 vacas da lac a 130 vadials. La fin di amma è l'alp venida scargada. Tot las vacas en puspei tornadas a casa. Uon el cautege dall'alp de Flem, Roman Niederberger, staus de plisi d'alp che normalmein. Il indrizzament della nova pendiculara, alp crap de Flem, che depi la stad en funcziun a dovrau pazienzia.
1: Ja, ci sono gerade le prime 16 anni, ne vende la cargada in stai fece intensive, per cui che io ho proprio funzionato con la divisione, con i miei permessi di continuare il termine e tutto. Qua ci sono trovato per lì abbiamo tempo, per l'altro lo tocco il dovoso e abbiamo substanza.
0: Che la nuova pendicolare funziona è un po' proprio a scelta alla Stues, per esempio col sistema dei biglietti, quei vese è il gerau del pur essere a turismo da Flem, Guido Casti.
2: No, qui è l'elettronica che funziona un po' del tutto, 100%, per cui quella esperienza che non si può fare, mi dà intorno a certe cose, a suo interesse può essere. E non è un problema, almeno se le linee sono con rachete, se lo stesso, quei problemi che ho, sono non è un problema.
0: Pogra toccan si la linea, d'antan tutina empauen in Autormon, venin zente fer 7 minute con la nuova pendiculara da fidazzi il crap de Flem, che ha remplazzau la veglia pendiculara che transportava con zon il lac giù da d'alp. Roman Niederberger.
1: La concessione è corrida giù, noi vendremo una pendiculara da se trasportare il lac, ma per quando fosse stato, da pli levenus bo, non si è mai giù il gevis, da se ve trasportassi da pli hosps, ni ve da pli lieuzi, che quei levenus bo, non si levano l'alp per nus, e la famiglia vuole l'alp per els, bo, la famiglia è bo interessata da dia d'alba ad essere ustiers per es neu. Es vuole nie per cira vacas, ave l'alp per se set.
0: La famiglia d'alp para de prendere le smerveglie stils turists, plitost alla vart diplomatica, sco Severin Strassmann declara.
3: Wenn man jetzt Leute, die Fragen stellen, dann muss ich die sehr gerne beantworten, weil es auch schön, wenn sie interessieren für die Alpwirtschaft. Und da muss einfach bereit sein für das, ja. Wie es ist da langsam der falsche Ort.
0: Checke, wenn du Trafikaus in l'Alp durant la Stadt, sei quei miradles Vacas, nie Mulger, quei para d'interessale Leute. Danton?
1: E wollen wir sie tot. Also, ich habe das Ganze in Sattel der Pinne, der brennt in den Tiermeln.
0: Ed è Guido Casti della soprastanza comunale de Flem a capienza per quella sfida.
2: La Jout va naturalmente in stalla. Volte in stalla, mi ha asco che molto si è. A qua è naturalmente causa che è in buon grado si legge per il spurs. Ma qua è un'esperienza che non ha fatto questa stata. Osto in lo Cesare insieme a discutere con le cause.
0: Da quei meni è Roman Niederberger, il cautege dall'Alp de Flem. El è persuadeus che vengono da migliorare la situazione attuale. Per quei seggi, tenor el, central che tutte le partite involvate seggiano avviate per un discorso sincero. Per c'è potenziale da se profittare da quella nuova pendiculara, hanno alla fine omis due svarts, l'agricoltura, sco è il turism.
4: Il magazzino della sera di 25 settembre è alle 5. Ed in carta. In antico magazzino che si può installare in un momento sulla nostra pagina di internet che è rtr.ch. Giangiri Flip è il produttore responsabile, Erwin Kaduf o faccio la redazione delle novità e del microfono a sua compagnia, Toni Poltera.

Leonie, don't worry, con ella in ia las cinch a mesa. Bezza far chitos, fis la translazione diretta nel romanzo da Don't Worry, da Germán Savarol, Varol, Granitschaka, sa faci in un'altra ponderazione del chitos, perché ci pertoccia il sis vaccinar, ne appunto beci vaccinar di certificato COVID. La vendete, vevi anche nom, bagn el veggia sa lascia vaccinar. Oz oggi è tot num tot oter ci aveva già comprò che la che il documento ne scusi che so samedar e ci che monta che già in la prossima mezz'ora Cotternox Anthony Sport che la mezz'ora a fin alla 6 e già in er per ci cas chaka e beige da comprare col cas Patrick Fischer che come in cas è Mark Forster Curry.

Jennifer Page, Crush, gist sentia. Che ci vanno sentia, it's the vos dex e blir da Granit Xhaka. Granit Xhaka, L.O. o Sensoi, compro un certificat da Covid. E quel certificat è sto sfalsificia. Che io il concediot an las medias sociales, pin avanto le scritte, se è sto in sbagli, se è sto in sbagli, c'è il vege usurpia cosa, vege usurpia la responsabilità perché la decisione falada, el via cooperar con las instanzas. Comunablemanc on la Federazione Svizzera de Balapè e Xhaka decidia a irci la Nazionale Svizzera de Balapè ci gioia its proxim scatagis de la Nations League ci gioia co senza capitani. Ci cas Xhaka seia in otter ci Patrick Fischer vin comunicia nischcrec da davatorlas varz Patrick Fischer il trenader nazionale da hockey el ci obbezza la Svalzovic el ci obbezza la sua vaccinar da tutegna ia ets gis Olympics dem vin a Peking el oco dovrò che il certificato per gli Olympics è messo uscire in privo, tant'anche il giornale sarò per Cateronz, c'è il po' bezzurpir in una squadra nazionale. Granit Xhaka da Cermang vede già nins avvantaggi vendeccia con il certificato sfalsificia, che è la grande differenza tra Xhaka e Patrick Fischer.

Na manche rigio un gallina de monde di time per finci its grasshoppers relaschen i trenader. Si vedat oz da mezzde e i clear Peter Zeidler e beple trenader da GC. Scucizia responsabile son comicia se Zeidler nia dispensò con vigor immediata da tozies incumpenses. Alveva surpia i club trucis per il match passò. Its grasshoppers saccaten attualmente angal sem plaz dis della tabella. La Super League è però Zeidler Bec in prem trenader ci vin rilascia in questa stagione i club de Balepè Basilea o son rilascia l'enda passata avanti di Dix si trenader Stefan Lichtsteiner. Ed in so è son dec quasi osa Lichtsteiner e Zeidler saron Bec ils Davos trenaders ci bandungen anticipata manch lor clubs an Schwitzera.

Bossa nostra Gaia di Santia, ci vanno di un po' musica latina, sono di fare la prossima novità da sport, la prossima vigna di Balapè. Luis de la Fuente, il desnum da mancare starpi, il dei, trenato dall'equipe nazionale della Balapè della Spagna, e ho sottoscritto un contratto fino alla stata 2032. De la Fuente aveva Manolo Spagna vincicato ai titoli del campione d'Europa e che è stato er ai titoli del campione mondiale. Furia Roja, che la nazionale spagnola vincita era nominata, ha guadagnato 38 giri in Serie, che è record. Allora è chiaro, senza vostro tignacro, il trenader. Il nuovo contratto che compie i campionati europei che vanno in Grande Bretagna, il campionato mondiale 2030 ci viene da parte a Cia, per parte di Giulia Cia e per parte in Portogallo e il Marocco, scuola i campionati europei il 2032 in Tircea e l'Italia. E naturalmente, a fine 2032, i ronis spagnoli a restare a Degna, a Nicres Dils favoriti per calz titoli.

Nick Kershaw gestantia «Wouldn't be good» an 1 minutes e la 6. E si vagn gist gia balapè, continuando nel gist con balapè, o dec con la nazionale svizzera e il trenader della nazionale Murad Yakin sto desister da dus giuiders ci vi fissen stos previes perché las partidas della Nations League Denis Zaccaria Denavart et Aurella Amenda els en tots dus becce se vi entrar an il camp da trenament con che ci en blessos scu reserva o Yakin nomino ossa distent trio Isaac Schmidt Vincent Siero e Joel Monteiro. Per centrio, perché ci savanzi da dot, ci trenader Granitschak, el ci ho sfalsificia ni lascia, sfalsificia ni compro in certificat sfalsificia da Covid, niro bic irbic ad entrar an il camp da trenament e perché quel trio. E che co è? Helene Fischer, Achterbahn.

0: il di der RTL.
1: Las novas dat oz cun Selina Chistel. Dapi non dati al Grischun la consigliazione specializzata per la protezione de fonds. Cun si sonta consigliazione, segi la purgida stada pi cercada che terciau bilancesce il cantun. Demondas agi cunzun da ord il sector de la scola alla manada degli uffizi social Susanna Gadient gecem virs il giornal regional da SRF. 40% dels cas segen stai a schigra vons qui agi dau proximas masiras. Per via di una malzogna di l'OM ston vegn managis pur ils en Svizzera mazzarra d'un milia ciunci in pors de traccia a lur pur schalz. Asci agli uffizi veterinari del canton Luzerna informau. Per tu caus de la malzogna, che è contagiosa pil sports, d'anton bo mal si gira pil carstion, ei è in managi el grigiun. Ils cien pors d'engarsha per tu cai restien en quarantina, tocan la fin di l'engarsha, quae al veterinari cantonal Jochen Beart gec sin damonda. E un bu clar che data sensibile del survec d'informazion della Confederazione NDB en venidas dadas vina von alla Russia. En in report del Departament de Defensiun ai nom chi detti certas malsigertats en connex cu l'anteriura collaborazione del resort de cyber alla firma russa Kaspersky. La Procura Pubblica investigesce e un en causa. Il capitani della nazionale svizzera da Balapei, Granit Chaka, ha concedeu via Instagram che l'agi comprau in certificat de Covid. Questo enter che ha dau investigazions in conterel. Al camp della nazionale che se prepara sils proxims quattro giugs della Nations League fa il capitani Chaka bo part. Quella decisione ha gel priu comunabla ben cu la federazione da Balapei. Ton de las novas de dots figei ina biala sera.
2: Seira sonciam, nelas 6:03.
0: Ina biala sera cum RTR.
2: Nia seira sonciam cum RTR, Radio RTR, Belgius Co, alla mesa o in un co-profil, davant giangen anca ciazas de las monges e lor scola, Avante non oggi un genome ci sei affitto con la scuola da Sonja Caterina.
3: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht. Und wo dann das Balottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser, grosser Stein vom Herz gefallen.
2: Ja, in Onnos am Magnan, il Center Balottis, a Schiers, la scuola Sonja Caterina a Ciazzas e tutti in Contains, soprattutto la priora, la sora Brigitte.
4: Also für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen hier zu sein, ihnen ins Leben zu helfen und dass das jetzt hier weitergeht in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
2: Li storge Tirsem, li storge della scuola Sonja Caterina a Ciazzas, che ha dato 4 nox a Mianc 10 minutes.

0: Gli original dits Beatles a nom, savez, A Hard Day's Night, in la versione romanza dits Fabulans in di da nar. Gli avrei gli avanti non, e ne dunque ne scheint tot sorprendent per Blairs ni per tots la scuola Sonja Caterina a Chazzas sera. Durante un mezzo centenario vivono le sore dominicane, ma non la scuola, c'è da voi sonza da pleite sferma scopuseida per migranti e migranti. Ma le sore dominicane vedono niente capacità per quella incombenza oggi non. Con quasi un'azione da pompiers o il centro da formazione Palottis, Schiers, sorpiglia la scuola. E questa fendemda o la società portadra di Palottis gia si radunanza annuala. Ed erst ad attirs è stata Gianna Maria Cantieni.
1: Su in onda pilot ai centro da formazione Palottis os definitivamente dus lias. Schiers a Chazzas. I contract per las localitats de la scuola Sonja Caterina valen pis proxims tschöngions. Fitch Kuntaint, Kieger Tagea, e il presidente della società Palottis, Valentin Luzzi. I segui d'entand mesto possível grazie alla buona collaborazione di tutti i involvos. Fitch Lefgeda e Sora Brigitte, la priura della Closta Dominicana da Chazzas. Ella aveva fatto veste di cedere un passo che la Sora stata in già la bicetta della scuola.
2: Also für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute.

0: Il mingedè da Blers e Nox ro plain termins, obligazions e ciosas ci paren importantas, ma c'è capita che si perde tutta negna e una persona ci sta a cor, non spici da mangi. Giannina, quec, o facca l'esperienza il 2023, avant 3 anni, scorce lo stupir, a dia da sia mamma, prevede una malsogna.
1: Ier loco c'è la morta, che gli ansetto è un momento con tanta pace, a tanta quietezza in la mia vita, scuciva avanti proprio a mai dia. Semplicemente, e dava un qualche momento, a una volta otter. Adiva bec mes an domanda la mort da della, insomma bec iva genin combat cum a metz, iva sa vie bun, a tutenia e sci trest.
0: Che la experiencia con la mamma o ci avni fac sentir già in guec anche neda ci la morte, la finitità, la endlichkeit della vita ci ci monta per ella.
1: Diva scu proprio anceta essere ingrazievole perché ci va a saver ci tocca ci nox vagn Toccia becce nox, tocca ci nox vagn, vo in sicuras nox gian, nox nina gian puspe, adi crei, che io do me penu forza in tenkel taimp, a che la forza le sa scicu gen dar an avant.
0: E gi scalgevis da darven avant che la forza, ma no Giannina Guetzen, in a nova veia professionala, spersi a profession sco assistente veterinaria, nel lavorello perché io sa, e sco accompagnedre da malancurada, e la accompagna persona sion pers en cascian, nirin animal. E Giannina Guetz, deci, anzi lavor, da voi bec per pir da vend la tristezza, ma vain per esser co, se non manci dall'artirs, dar spazi, ir a sentimenti ci vini magari meglio esperti stumplos da vent.
1: Davan qualche, doi otter era tutegna, e ne metter giù tot, to che la cosa c'è nel senso scibici importanti senta la nostra vita, ci sa dan giù mince de, avan combats con cosa c'è nel senso scibici importanti, a che momento ist metter giù tot.
0: Scusi, Giannina Guetz, vei la vita, ma scusi, vei la morte, che era quinta a 6 minuti, alla 6 a mesa, a Cotanox, hanno il profilo, non si va a parlare ossa, il profilo, se la app Play RTR, sulla rubrica Profil. Che fai il sto, la sera sonce con Radio RTR, in la sera del 25 settembre, che la sera, faccio il polit, e tutto, vieni buon, che di Toni Pultera.

0: RTL Il Profil.
1: Animals. Questa terra scunfe il coccian tras la vetta da Giannina Guec, oriunda da Suagnin. Oz veiva la donna da 42 ans, qui sis om, tres chans ed una massa vaccias ad otters animals, se ne mbagn puril ad az mos, ein di cantun son gial. No a ci registrani, che profil. De profession è Giannina Guec, denavart assistenta veterinara, a Sperken lavora la sursa sezza, scu accompagnedra da malancurata. Che votec ella sustigna carstians che un perse una persona ni era un animal carezzò durante il time da cordoli. In cordial bavegna, Giannina Guec, di profil.
2: Hallo Andrina, bel ci te scu.
1: Ed in cordial bavegna era vox ci ter let dirs a nox ter che discurs personal. I sum Andrina Caprez. Giannina Guec, nox ein sentiter l'introduzion vox luvrezza in tenena pratica veterinara. Is es accompagnedra da malancurada, vi bezzen en bagn puril no ci dat era degna lavucr da far. Si imprendizza conoscenza ci a che la persona domanda che ci facez da profession. C'è per una risposta dez?
2: Ideenza senza degna ci sun assistente veterinaria, perché ci che ci faccio mangia cingions, a che ci faccio anche degna fitch cu gent. E ideenza senza jetz, anche degna.
1: Animal stat un fitch a cuore vox? Da non der vin la che la streccia colliazion con questa canter chiomas.
2: I sa bec, i sa propa bec, i ver schon panzusiva sur da che la domanda ier blers ci domanden, aber itz mis genitox tots dus en os bec propa itz gronz. Che si is animals, nox fagna degna gien giat, aber che pitost erst per nox un fanz, forse da mistat, mitata, e o scheia la mi grossi, forse vai a sur salia in a generazion. Aber enza nova sind a me e che da piccina an sesto scheia.
1: Vox vets fa con seda gens gli imprendissadi d'assistente veterinara ad isa siva che el dan tanta vantada accompagnedra da viadi da tren. Scuoglia lo niter che la mi dada?
2: Che gli enza zet sto perché ci va di becciu se simpel anti gli imprendissadi i va also per me è degna cleri le sferenze con animali si valorir di gran clec ci smis genitori sono sostini che e si va studiare fin giù turic also giù il lai da turic a giunge da ven giuvna su letta in tenere abitazione a di creia semplicemente sto tutto in sicca il bler ad eri smis chefs eren becci spi simpels de io se ne da a valo in se sez becci scien bel time. Also ja proprio sto gref, gli imprendisadi, di va scu, de nia cartici che ja einfach immer stir, il va einfach pensona. Na, i sto varen se oter che vobich. Ad allora onis missioni toxologi dome, adoscens nis in keter la SPB, perché ci va gi l'impressione ves da lavorar con carchangs. I va allora si va viente in inserat in dalla gazzetta, ci senza faro una zweit Ausbildung di coira ad valore manuzzi perché ava fac che aber so kurz schon dann dann der Schulation zu gehen zum ein bisschen in Dreck.
1: Perzebet?
2: Ja, also kein Konflikt sich trennen, kula jogt, ihr fitz juvna, it's tot is oter schon fa kumme la Schulation ihren schon ganze plus ad ihr die Schnof. Ihr prop an fitz juvna, ihr bech an gewonde kerschide per propa se wer star ihr surkel, a per ihr dare del las dechas respostas, also ihr proper bet simpel, per cella jogt, ihr bet simpel da luvrar si tren, proper bet. At vinyang vetir so che las ores da luvrar, con la var che lo da domang las treis, che lo luvrar fin da noce legna, luvrar la sonda domenja, luvrar da Nadal, che tot sto insomma bet ci mis.
1: Vez aber tu tegna tra tras da far la scolazion.
2: Ea, iva fac fitoela, iva esiva ir luvro anche meson, adiva gi en u lessig team propa jetzt sto sa decre fitch en lessig chef also je erst fitch bler bunges regurdenches ci va vede kel time pi veran prendi fitch bler per me per la mi vetta per la mi veia at valore gi clic da tornar a navos se mis ma stier da gor
1: dan gal per rastarang sperti tren o sagt de je rapetja de nia simpel ci va zam prendi sur da kerstangs durante time.
2: Also in der Sätze, ich wusste ein bisschen primär, dass ich mich wette, dass ich eine Experience habe, dass ich eine Chance habe, dass ich ein Nuss, Frechs, Iva per esempio in la prima classe gi bler problemi, si va gi bler jocht piviglia, c'è un belli musari biglietto, donna allora faccio spruch, scui, Jeff schon contren, ora stiamo anche in monte, oder? Ava schon un po' per della mia via d'etna, forse perché c'era halt una donna, giovna, at, e iva lo scusa corgia, ce la jocht so esser noscia. Ad ci ir lo suletta quel momento, halt iva scuginin de vos meccio, allora se vigidarme. Und ich weiß, du prender a star no a der na a der per er quis giovens che provavano allora da far sfrus za zupavan so tiz je in dis secret so tiz banks also e lo vai a logi schon di tot a va scusa così na che je beci mis ja
3: scuvet ca to na vos tiz animals der assistente veterinare
2: per me rin se relativ sper clear ci les pus per na vos ci les pruar a vordar scuglienza no osoter, a ti valore gi cleci, era scritto una plazza giù tu zang, ava manunz cilo, a tu che son gi nupla gecre, diva gi lo un bel time, pa dusce sunga di den vos, si mis mastir, ea.
3: La vai zan prendi a canoscere i mastir anna da den otra vart,
2: ea, positiva. Exact, ea.
3: La veta ma no vox in, in qual veia nun spicida, anche a cas, egna da calas opera umido, blir da pleci angalla vossa veia professionala, da pleda che in santinza gestiva in amprem giavis musical. O.A.R. con I Feel Home. A vox vets explicit divisia la versione live. Perché?
2: Ea, perché ci la iterla degna la versione live, che la para me blir più bella, ci original. At che na canzone ci vaterlo, is da buzons proprio fitch blir, che la canzone I Feel Home i sung da cesa, i ma sign da cesa, e per me na canzone ci porta gente che la na vos metterla smis rics. Ad ente che la canzone dei asi vo fitch blerer pi text che la canzone ad el seien lo i ma sain da cesa si vei faces ci regordam vedam a mez a che ja se e a che ja propo se ja las faces ci si vei las saia che mis da cesa che la mi famiglia che ja mis las mis cumaratas a che ja a fa che nu bella canzone per me

0: Poc starlez il profil con nostro giast Gianina Guetsch, che ha 42 anni, che è oriunda da Suanin, e ci veiva oggi ad Azmos in il Canton San Gian. Gianina, in 2023 siamo andati alla vostra vita ferma, manch, se avete raccontato a noi per te?
1: Sì, yeah. In 2023 è la morte mia mamma, si va da una malzogna, o da un sporto di differenti malzogne, si hanno insieme per ciò, Adela è morta, in questo senso, più voce che ci va in tutti i cartini, e tutti gli avanti sa via, c'è la oda d'ecr, ad empirem da spitart, e vai a stuila c'è ecr mis Gian, e rank, Milo, ad anche ne da tre scatrem da spitart mis Giat, in prem Giat ci va via. A che si scusto l'accumulazione da quelle sperse, di stava sen in sfrat.
0: An nos prediscurs am vets det jera skuschi ans mates la sores sen as 0000. Che montal che ma lecht prox.
1: Je propo scheja ti quel moment chens perden kerchang chen so gare so schi fitch ad es hier kor oder eben ihren animal aber per meglio as propa sto fitch der la perse de mi mamma ti Testens ist jetzt go, als hast du im Brimbitsch sein erster Dreh an der Wand an der Wurst. Also, ich probe es gut, einen Moment, die Mette sehr gut dort, die Otter. Also, ich habe eine Wurst, die ist important. Du siehst aus, dass ich war an der Wurst in keinem Moment oder kein Time, das du siehst, ich kenne es jetzt erst du im Welttime. Es war einfach bell, weil ich, am Brimbitsch, dann habe ich Veta, weil ich, scusa, wie man konzentriert sich in Enzeci. Ich dava an Gal gehen. Also, kein Moment, ich schenke Chang, wo, an die Werbung, die akkompagniere, ihr Loco, die ist morta. Ich jetzt jetzt ein Moment, con tanta Pace, a tanta Quietezza in der mia vita, scuciva avant, proprio an Maigia. Simplement, ich dava an Gal gehen, kein Moment. An wo, Totter. An die Wabetsch, mess an du Mond, la Mort, da della, an Zoma, ich war genie in Kombat, kumma Metz. I va sa vie bun a tutegna e sci trest aber davan galkei to jotter era tutegna aquella per me se scumetter la ora se nol e ne metter giù tot che lerm to che la cosa c'è nel set sci bec importante sent la nostra vita ci sa dan giù mince de avan combats con cosa c'è nel set sci bec importante a che moment ist metter giù tot A che per me? Sto che 0-0.
0: C'era per voi il P non spicia, vede la vostra acina malancurata?
1: Forse, proprio che c'è sto non spicia per me, forse proprio che ci è toch io, bagno. Io va proprio se via e granturn bagno con chei. I sono stata u tresta, anche me, also becci che vince più falò, si tresta, aber tu tegna o c'è una pace in me, o c'è una angrazzevola da proprio saver, o c'è vessi da essere, ci si vuole, ci pleci, può necr. A che c'è, affac c'è una enorme grande angrazzevola da ter, a di crecheve, va ben spicia, i ves proprio cartici, coi mes monci, i ref mai ple oror da chei.
0: Se vens decr, c'è ci ho fatto, c'è ia vox, bec o c'è grev.
1: I crei, che è a mince cas la vita ci va son vivi avant che il zadar giù con la mort
0: ja zwei senti was mince de scu assistente veterinare
1: nos va mince de far con vita e mort e da brerci io il mio interesse per la morte per la nostra vita ad usceia weiver che la vita das abschiedliche leben Klienten, die ci war schon per uns avanti, mi mamma è morta, schon legibile sur da cheia di vascu, proprio anceta essere ingraziabile perché ci va a saver ci tocca ci nox vagn, tocca becce nox, tocca ci nox vagn, vo in sicuras nox gian, nox nina gian puspe, a di crei, che io dome è nu forza in tenkel taimp, a che la forza lesa sci gugen daran avant. Ja.
0: Che facete oggi er, se che yeah. Non siamo pittati. Mm-hmm. Vez menzionò, curziva la vostra mamma, er morti in vostro Milo, mm-hmm. ad El numnez Chang Dolma. C'è un Chang Dolma?
1: I crei ci tots c'on Chang se dir giaz canoscen quel animal Dolma, che gli è usce quel ens dirs in angles once in a lifetime dog, che è fach usce il Chang di creper blers e che gli un prim Chang c'è il don, o gli un prim giat. Che gli è simple manch quel derva scu i cor per che la veta scu possessore d'un Chang ad El era viel speziell. At el erst do bechangal in mis Chang Dolma gehren speziell. El proper erst un Chang chi bler di mis Konturen. Es la mi Familie, es las mis Kamerades, es un Fans, las mis Kamerades oder dis mis für de Jungs tot und die Gentel. At el tu chi war einfach wie dirs. Ja.
0: Ox kunna schätz totes dus Situations der Perder in Gerstjang chi statt akor. A deren in Animal ci statt a cor. Ans oper tots dus mal ancurada. C'è la differenza? Is a cor joser metz con domandar che c'en sentiment curiox. Scu c'en spudes be comparadierla mal ancurada per encarstian con cal per en animal. Savez vox scu accompagnedra da mal ancurada fors declarar per c'è ci che lei usceia?
1: Ea, iva setz quel combat che lo entem me, also Adi i sa natural di mis contorno oder simple mangi dalla jocht oder ciblers ea schnaregem vor deren zikel oder deien tes as doch becumparajer che per me gist ersku accompagnedre de malancurada voi per la malancurada setz tu tegna per ceci in cici è trist oder per ci ci te aspers si che io si ti chang ci te di kinder schon mincha de da sper te te sti con el tras tot oder ste aspers ti sora ti sbap ti mamma ia tu tegna che scu per me per la mila vuc non importi ci ci el son pers el san trist at che ens veser bech da comparajere con loter per me è schon sto oter Klar, per me è er proprio mis animals che son sci importanz per me a tutegna enigels e desi era star animals also als essen ihr poder vivere la vita den animal a bec nix trats scu carchangs at elson la vita picurta a di sa che sci i vin per in changi vos mes no pus pe che stat in picengiat i sa in ro era del sto er der tschüsens a kurz i sa che A di crei che è importante, ci nox savanscu cu ci mitanjo notirs ca animals, ci za danju cu che pensir du scheia pari a me per me personal che osangal per me in cicli in pi simple da la scheri cre animal ci incarciang. A per la tristezza siva, la malancurada, also che la ecco per tots dus. Proprio madem, per me schon di sto con che ci ni tot insemen Milo era natural toques oder Jons, c'è l'esto ter me, a degna che c'era a degna co, egal c'è c'è Si vegi grave times, si era el en se setz in mis anker, el era in mis sustin, i va degna gi el. At che moment, cuci i er si treste per da mi mamma, el era mort. A che scusto per me in fici importante ressursa c'è eida.
0: E c'è c'è la vostra acina malancurata o alla finale c'è da far con la decisione da davantare a compagnere dal malancurata da che in discurinza si vi proxim toc musica. Vos vets di vigia Heart of Gold da Neil Young. C'è montata la che la canzone per vox?
1: Che la canzone vai a terlo fig blero d'arancetta terlar si vede che ci va pers mi mamma ed Ermilo a che la canzone odegnanza scu Io te lo blir con era spas cu chans at che la osco de facer me von avant e lo einfach tomen se scu forza in a canzon ci lascia panzer si ven a canzon si calmelancolica aber er fich pagevla

0: Quella storia Neil Young con Heart of Gold, divisia di giusta che profil Gianina Guetch. Ox am vez dec di in prediscurs di avis da accompagner persunas an times graves an times da cordoli vege son di da dei. Da noel ni ca javis?
1: Ca javis offrangen cet antimis da mincia dente la praxis veterinaria e va zaccurgici la cerecris animals è un gran tema perché ci animals è un fici importanz per nox et Blair son che lo semplicemente un animale ne vuoi totter play a diva za così son Blair ons che quel tema che l'am fascinescia il les esser coperels non svagnan dalla praxis proprio tutto za dat un grande fedea da accompagnerla io ci bains cu ci vo a per non svagnan cu menja pack time per proprio esser coperels per dar risposta sento che las domande za lo o che son chat da verca già vix, da accompagnare gli occhi in quel tempo, lo dicevi, io giusto anche piuttosto per gli animali, passivano, se si vede che c'è mia mamma è morta, vai a scusa così, bagno, genau che lei sa fare.
0: Allora, vedi, se si decide in 2023 che lei che facesse ossa?
1: E a me che la fine 2023, allora non è un certo guardare i dati per scolazioni, c'è dati, insomma, perché i sets vado ormai dovrò senza c'è o conosci che gli aveva proprio studiato in prima leggeraime vuol dire c'è dati c'è possibile dati vai c'è se avessi a fare a che io durò tutto in cycle time
0: se avessi curte scriver c'è ci facetz scu accompagnare da malancurata c'è facetz concret
1: in prima legge accompagnare che scherciang trascal time da la sperdita da trascal time non c'è un pers in sicci non c'è un saint in sulez pers pler sombe pler scucci von avanti al sombeci mettere avanti una vetta senza quel carcian o senza quel animal per l'artir dels tu mandar domanda se ci sciglio in domanda che gli erste un sicci vado così ci chiur faccio figgi bagna me senza ci io ne da faccio una domanda ci nino otro mes
0: c'è sorts domanda sai che
1: che io sei domanda piuttosto in sicel specifiche o dritz ples domanda scuast, scuvoglio, asmiglier aber senza ci domanda scuvastras la vetta senza ti mamma scu ei da veiver senza ina mamma che io sei domanda sfic o dritz e la ti mamma per incarciang c'è te pensa sgugenda na vos c'è mancia te i pific che io sei domanda ci che gli sci pensano si può dare risposta sin quellas perché c'è chi lascia scuangne veiver che carciang alzo che gli è proprio irregurdenza senza pigliar notirs ad i pens che enze c'è di più importante anten che la lavor tu mandar ter l'artirs actives zuhören proprio ter l'artirs con corp et olma et cor et ils et orelles tot esser co proprio za pigliar quel time per quel carciang e da loro a catar natural possibile dati, scuni, puspe, un più simple trasi da mincia di da question propria a fare dei, ci maiano, allora erano le rituali, sogni dar, fic, o ci scrivono senza c'è, o semplicemente accompagnare al trascal time, a dare ad elzen ciclen sostegno, a mostrare ad elzen is un co, a che ci te faste bun, a te post esser trest e te post bergicr, che è sì importante, che fosse bagna la yog de santecr.
0: Datin usce grons dus adons pin contorn da de una persona ci ha perso in sacci. C'è cianz ves ex nom da far at ciosas cianz des giobe far.
1: Ja, also se te perda oder stes antitis contorn in sacci ci perda in sacci in carciang niere un animal allora i franghi in mender cenzo fare las flosclas also las frases in romans a quelles sto saber d'artirs che las vaieri son dovrò bler
0: pi bo
1: e un example also di sto stis animal den example e ie ran galenciang sa jo comprare nov che in sain da propa bler also ia obwohl ci i mis conturn so anzasetz ci è forse beggis un bella dreccia perché la costruzione ma perché non sento figli bler che è il manager di noi insomma è il zongio è il tutto fallo con che che le frasi voglio vederci sti meglio aber in certen Momenten ein bisschen dreht oder eben gibt es dir, dass ihr eine Giovilla oder sei bon, ce lo pudier. A mincia casa sei bon, ce lo pudier, querer termi mamusche, ihr fitch leda ce lo pudier. A diversetz dich, ihr bon, ce lo pudier. Aber stedest du schon eine Konstruktion, mette angwe in Tok. Dei ang, aber ubech, ihr schittrist. A ti post esser schittrist. A die weiche testrist. Ja, einfach ein Meter vetieren sie sich durch diese Konstruktion. Ich habe schon ein paar diese Phrasen, die sie sagen, die Probe viel zu blieren, die meine Klienten sagen, die ich blieren. Sie haben von viel zu drehen. Sie haben auch die Ehe schon gehalten, die Taten, die sind halt die Murekere in der Kurs. Ja, die sind die Murekere, noch sind die Todes Murekere, aber die sind ein Sesser drehen. Und das Duus, also, die ist ein Bung dafür, die Probe, Esser Koperels, ich dauere Skipark, ich dauere proper Bibler, aber Esser Komonte per me ein bisschen kalarsi venemda, ein bisschen gal Esser Komfinci la Bare passada, man banier Siva, anche fors dreis Max Pitard oder Maison Pitard, ne da, der Meter Match Flugs oder schreiber na Karte oder se fors gli anniversari da quella persona, chens schreiber hei Pains Oz wieder te oder Forschen sie sich proben in die Schock, und sie simple Menschen skalinare, portaren sie sich Cousino davant or, oder meter davant die Jischen sie sich. Einfach ausschälen muss er, hey, ich weite, ich will angal perkei. Perkei sie kels cen an malancurada, kels son, ci ninzo gidare dels. Ke vai risse wie, ninzo pir davant me ke mal, ninzo pir davant me i trest. Aber so wegert sie den Ko, ke je u important.
0: Was wird die enachne Storie der Malancurada, wo die wird anschiet la Scholazion der Kompagniedra der Malancurada, und do anschiet durante la Scholazion, die mi do la vossa moda da wurdar se la Malancurada?
1: Ja, also mehr ich fach fich bain che la Scholazion anschiet con en Trauer Seminar, also con en antir in a sonda domenica, also tres dix, ci vain propa stui che è obbligatorio che noi venga studiata da giù con la nostra agna malancurata perché c'è un clipo un clardec alzo ste as bec tant l'uvro secche sa ste bec accompagnare otters a che è son sto per me anche ne den casar tras tut alzo che proprio erst utres che io faccio senza c'è come perché io faccio bagn allora io scusa curgia ci exact che il dovri che baitar sur londer che lascheror che las emozions che bargic che pier che splet ein tem buca de is un shit tresta e che fa shi bagn ci ingal mi cirde che senti mainz in sa curs vini che vai io sempre di a che io faccio bler come che il stress dex
0: che san sto scui pi I più importante la base.
1: Ja, a casa era nel permessiva che stress dex va sa via genau che le sa far. Ieri er fascinata dalla scolastas e der da tutti i altri c'erano lo i va scusa così hey, ban nox van tots la madema vision nox vo sein, ci che è in a fase della vita a tots on da far in se come l'ancorata in se cura dentro la si vita nox tots. A che sci in time importante ci nox sa van accompagnier che scherchans.
0: Vos accompagnets tant persunas che han pers in una persona che sta d'accord a der animals. So vets de crosche circa cantas comparts che che fa or en de ple che vinen per veda den Christian ni per veda un animal der vox.
1: I fatto sbeci an schi de che an che toi clear con las persas de Christians, also che è Frank che ci i pains sarò usce il toc principale della mia vucra, aber che cosa animals vien ossa degna da ple. Also os im moment vai agist mezz, anzo dicker. Clients con persas da animals e clients ci entrest perché c'è un persa in carciang. A per la mia vucra fai scube c'è una grande differenza, sa corsa.
0: Aber per voi c'è un'importante porgia specifica Sonicr, senza persa un animale.
1: Fici importante, non so se sai che ci faccio, forse per fini più gente, perché ci sono anche in ciclo da pleda accesa, e di sa, ci scibli le chance, ci perdono un animale, o anche i contorni ci sono proprio a baitare su da che, perché ci blers, e a dei neba, e c'è un gallo un animale, also che la c'è pencia, perché la tristezza è semplicemente un po' at che è schon un, proprio un tabù tema di vecchi rende la praxis che svon or che può essere non svan gi in caceder che logica c'è anche in de jons che le i or de centong dus or senti auto ado einfach partie a sarossi i a chava ro fac cusi visto una vot oder che è schon un c'è anche un sensicle in tabù perdere l'animal ad essere trash perché a propa er ectras in dir process dalla malancurada è in tabù adiles unbedingt der Weg gehen.
0: Die was mincha desku assistenta veterinaria toccia er i durmantari animals. Bleras possessores o possessors d'animals ston in sicuras da mai decider da far che pass. C'è rola gioico sentiments da colpa?
1: Una grande rola. Chi le creia er presti in mender per

0: necessari da fare, also se gli animali viglio, del malzang o del cesa ia, se la qualità della vita è ben spiegata, allora vanno a noi che deve essere un chef a lasciare i crelli, che è così importante ad i pensi che io devo fare, insomma, non ho con colpa, che è importante schon avanti, c'è so scudere dels che gente se senza a mocr a der in gran senda a mezzetcia si no che savan la credels allora cu ci els un bep ple la qualità della vita in se senza e in se ci bel
1: a se la vostra pagina van di ci ci vet scritch la dolor di cum dea e in ma de moment ich bi grand senda mocr scusas nida ter cala conclusion
0: ja che je crea exact che ci oggi do a me si ficio der che ci der vi mi scorrer perché la lavucre è sto che la conclusion per me ci perdere in se ci è in madè moment semplicemente la forma la più pura da damoc c'è so vecchio perché non si sono giunga al trest ci va in propria figa gugenda in se ci a più gugenda ci va in se ci più trest ci isens a che momento ci che il carciango der che l'animal vo crudando non sento una rossa, di una tristezza così fonda, ad me lo lascio questo clair, così maneva il sonno, che non è mai stata mia mamma, scolò. Ci va proprio a così che è tutto angolo per vedere ella e per ella. A che dato c'è una, per me che donza c'è una maneva la della, so che scoprò me anche nella massa zaps più maneva la della, ad er oz anche, così che pensare così profondo vedere ella e dare ad ella quel time, vedere quel che il spazio dare ad ella ci i ma dunque angal semplicemente con ella e os ce la vece co che è già a mocr pur
1: che un bel patrat
0: mm-hmm.
1: La malancurata o manu Gianina Guec se ne una nuova via professionale ascuti Gianina Guec guarda oz se la vita se la mocra senché c'è proprio importante perché voglio allora anche la prossima parte profil si va Florian Künstler Tausende mehr. C'è montata auch la canzone per voi?
0: Che la canzone vai a sentire in prima ed è kurz, vede che mia mamma è morta. A che la canzone fa sci, bagna me, ad odo me sciblera forza. A che la data angozza me sciblera forza. Di dor era la blera in la mia lavucra, quiz mis clients, i dei scibler tarle e ne che la canzone, perché che la dei a te, te ist, pec, sulet, a divin miglier.

0: Quister lez il profil cui nos giast Gianina Guec. Ella è assistenta veterinara, accompagnedra da malancurada, aveva qui sis om, treis chans, na massa vaccias ad otras animals, seg bain puril ad azmos a son gian. Nox agnam fignanosa surtot discuria sur da kentio Marcola si veta, ad os lesan zang saver scuci la veta da Gianina Guec veio roz. Gianina, c'è il più importante in la vostra vita?
1: Il mio da cesa, co, il bagno puril, il mio om, il mio animale, os vostri da radacci dei bec, gli impremi animali da sivi om, gli impremi om a sivi animali, exact, che per me è più importante.
0: A voi che siete marito da curt, c'è sto il più bello, vedi il vostro da nozzas?
1: La festa ci va in faccia, non va in bec marito classico, alzo non va in marito civil. Ad allora faccio anche un piccolo apero, a Siva vanno a fare un hoffest, così va in buril, perché ci va in bici in turno, che stiamo vieni in nostro uil, in uil da vacce srantate, se non c'è un laufstall, a vanno giusto, per che l'occasione, ci uil erano vecchi per fare una festa, a vanno faccio sì una bella festa, a blir sono dormico, a un tic strom, con le mosche, also hier ist der Skileger, ja. Also hier ist der Pibel. Und so, man poder am wieder rein, tot ist der Chance, wenn so gut gehen, zu wenigen Koper, Nox, gibt gerade eine dann der Lavita.
0: Und dann dreht sich was um, steht es, geht es in kein Bein Puril. Die Pibel wird er kennen, das ist der Sinn im Bein Puril.
1: Es ist ein wehres Animal, es ist ein Platz für uns. Ich war einfach ein Wert, es ist Chance, wo nicht da ist, Jazz, wo nicht da ist, wo nicht da ist, wo praktisch nicht was ist. Noch so, wenn sie kommen, wir hat den Umzug akzeptiert, dass wir gut sind, hat das Mäckchen, die Libertät, die Possibilität, wie wir mit den Animals, die hier in der Ubel.
0: Das ist aber in der Stentox nicht so positiv.
1: Nein, nein. Per l'amor di Dio, e dann massa Stentox. Also, chi è là? Già vi sei, era me da Ferenza Nosotra anche una piccola abitazione. E dann gar nicht gosse, trantrainte, pur speclo. Nein, è schon ein Blir Stentox, è strange, è una vita strange, se il bagno puril. E wenn c'è cater set, einfach a degna in se c'è, test animals, kels on, sis basins, test a burdarda kels, kels on ebalos na nascencia da noce, si va spuspegna c'è malzanga, a si va da farfagna, a far tutto in de moment. Also i dat schon pag dex, c'è un po' simplement c'è ne da qui pijama se canapè, i peggiore me kels, che è importante, aber, ja, also a franger zicalusche kel, ja, kel, kelas, che a degna puspepir cum gio, da animals, che gli schon eren se c'è, also i vin beppe simpel.
0: Vox vets in a veta cum bleras differentes roles, wenn sa sentia. Cura is es simple manch Gianina a ce facezalo?
1: I pensi ets unga co cia, se pain pur il, cos unga ia, ed alo madunga giu cun animals, che ia schon, ea, la mi veta, ed is un Gianina si sun cu las mis cumaratas, cu la mi famiglia, con i fans da tutte le mie comarate e le mie fardagliungs che ero senza che ci date a me figlio per la forza allora sono anche io e va a prendere proprio tras che ci va perso mia mamma tras che il time grief da proprio essere io e si va scuccato un ciclo per me
0: c'è anche scritto la vostra bucket list c'è lei se sa fare anche la vostra vita
1: yeah che è una buona domanda. Ich crei i va nina bucket list. I va eran prendida propa galder mincia de, allora cu ce l'ecco. Bec far mencia bler plan, si sun allora fig desillusionada, si sun allora bec punga da trer tras o da far. I va calompo da far mencia bler plan. Ma bagn pitos veiver i oz. Perché ci sa vagn mai, si vagn anche in domang.
0: Dati ciosas ci spustet oz bec in domang.
1: Ins Weste dessa loppi konsequent. Aber ja, ich sind pitosch nicht pi sincera, pi averta, idei mis meini, idei erschi NCC a bedrechter me, allo deia che pi boceva forse becce pensaf ea. Ea usce ciosa, si van prendia star eind per me, a chei sposta beples in otterdix, ea, perché ci è la mia vita, ci van gal egna.
0: Nox vaschagnos eran sace sainz a spustar sempi tard, nox terlagn in proxim javis musical, in a short Ländler modern. Che terlagns a perce?
1: Nox terlagn da Jakob Steinkellner, la canzun Sunseiten, a che jena canzun ci forschibung a luna, sainz a angaldecr en pleit.

0: E con son Seiten da Jakob Steinkellner, ninsa ter la Davosa Party Profil con Janina Guetsch. Et ankel santinsa cevazins, a vox isch es ambidada da dich spontan ce ci vignan da meint.
1: Mm-hmm.
0: Pronta?
1: Ja.
0: Da tja.
1: Da tja è a mince casi nos bain puril, aber da tja è halt eher da lono ci reif. Also da tja e per me grescen se ti domanda da noa vinst. I sung da sua nin, se lo el en sez er in mis da cia, aber forza è che chi se pitos la patria, a che giuco è os in mis da cesa.
0: Unfanza?
1: Positiv, i vagi una bella unfanza, i vagi fic cer genitor si van cadegna, fic in cer bab, nox van fac na massa, nos van di cleci la nostra mamma fic moderna e da con nox dappertut in vacanza, van fa viadis, van ea, ella auf Rang der Werte noch sind sie gelie in nos spiert per im Mund et er im Mund ester
0: Luxus
1: è per me sanadat et weg in der Chiesa weg in der Frischera con ein der Maier per me personale Luxus è ci nox vagnage in Casil a ci na cern a gen lat che per me u grand Luxus et il luxus da poder vecr tant animals.
0: Libertat.
1: E a libertate che ci i va, ci pos decider surta la mi veta, pos decider scu ci les veiver, i pos ecrci plaia, vebe ci pos star, ci sun contenta, che è libertat.
0: Adita vos vis, vantera.
1: Vantera. Vantera è per me vecr in contorn, carciangs, ci sostinen me, ci pegna me sco ci sun, ci stata na degna da vos me, a proem ved amidar me, kenza setz to che ci dura.
0: Che gia stoi profil con Janina Guetsch, Janina graz fic ci sostada dalla parteida, e da vox ci vez entra las uregnas che profil e rangraz fic piter l'artirs. Ed osa mancian gal play da vos gia vis musical, avant la registrazion am vez dec ci vesas di na gista da circa 500 canzons ci fissan nidas an domanda perce oggi ist Rusch Böble con du und ich fat la cursa.
1: Ja, Rusch Böble ter la fic gugente, fic bler, e te l'insomma fig bler musica per me è estremamente importante nella mia vita, per te l'insomma differente musica, ci che sto per me è un challenge da cantare quelle canzoni. Rusch Böble du und ich, mos un po' la vita da me a Marcus, non si sono becci usci bler altri, non si sono forse un sicel altri, vivano un'altra vita, e tu tegna non si sono sempre nox rastagni scucisciens.
0: Allora, l'insomma Rusch Böble con du und ich. Ma notra si discurso, Andrina Caprez, am fine notreda.

0: Il di der RTL.
1: Las novas dat oz cun Selina Chistel. Dapi non dati al Grischun la consigliazion specializzata per la protezione de fonds. Cun si sonta consigliazion, segi la purgida stada pi cercada che terciau bilancesce il cantun. Demondas agi consunt a ord il sector de la scola alla manada degli uffizi social Susanna Gadient gecem virs il giornal regional da SRF. 40% dels cas segien stai a scigra vons che agi dau proximas masiras. Per via di una malzogna di l'OM ston vegn managis pur ils en Svizzera mazzarra d'un milia ciunci in pors da traccia a lur pur schalz. Asci agli uffizi veterinari del canton Luzerna informau. Per tu caus de la malzogna, che è contagiosa pil sports, d'anton bom al si gira pil carstion, ei è in managi el grigiun. Ils cien pors d'engarsha per tu cai restien en quarantina, tocan la fin d'il engarsha, quae al veterinari cantonal Jochen Beart gec sin da monda. I è un bu clarsche data sensibles dil survetsch d'informazion della Confederazion NDB en vignides dades vinavon a la Russia. En in report dil Departament de Defensiun ai nom chi detti certes malsigertats en connex cu l'anteriura collaborazion dil resort de cyber alla firma russa Kaspersky. La Procura Pubblica investigescia e un encausa. Il capitani della nazionale svizzera da Balapei, Granit Chaka, ha concedeu via Instagram che l'agi comprau in certificat de Covid. Questo enter che ha dau investigazions in conterel. Al camp della nazionale che se prepara sils proxims quattro giugs della Nations League fa il capitani Chaka bo part. Quella decisione agi el priu comunabla ben cu la federazione da Balapei. Ton de las novas de dots figei ina biala sera.
0: La saira ta RTR. Un sempre verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Caccia, bica vus stois cun us, la numera de telefona in 0800 2021 30. E l'emprema che ha un pro de telefonare al studio è la Nicole Beer. Ella vigna ci ne main o da dina dinastia de donas cacciadura, se dei sezza e cacciadura. Benvenuti Nicole.
1: Hallo Gabi.
0: Nicole, ti vas a caccia de picon zons?
1: Quello è molto navel on question.
0: E schon. La mamma, la tata, le onde vanno a caccia. E quel proprio si incarna in vostra famiglia?
1: La mia cugina va a una caccia. Abbiamo sempre un donne. Io già sono un schon, ma la famiglia è un po' più grande, da letto ne ho i grevi.
0: Tutina, un donne o della famiglia Kilias, la tata e la rita, ne vi?
1: Sì.
0: Cun donas che van a caccia, qui è forse bugrat dina a sci usitau che è cun donas che van a caccia?
1: Per noi schon, per altri forse bu. Aber noi siamo di minubi in tempo, in teggia.
0: Nicole, ti has detto mi de vos las culisses che non so bain, la rita, chi li es letzva bu pli a caccia, e la jaber si buritz, ne ve?
1: Exact.
0: Nicole, ti asci sia caccia con sia buis?
1: Sì.
0: C'è molto qua per te?
1: C'è un piccione andosa. Per me è quel ubi. E da vedere quella di una piacere con la buisa da teggia. E va per me un momento che stiamo con sia c'è una casa e una baula.
0: Da co?
1: O se c'è un momento che da me un uomo stonbo tocca un medicino per me tocca la sia c'è un momento che non teggia va in città un momento va di niente che stiamo con sia sono sbustata un piccino con la buis da tata.
0: Oh, avrò già un giuclete con la buis da tata?
1: Sì, anche questo non può, però da volta non ho stasita in poco gavriere.
0: Salù, un vini è a un altro momento. Nicole, come va sia da?
1: Sì, ma un venerdì sono ragazzi.
0: Grandius. Venerdì sono da domenica. Già, lui, se gli è un tocco nel 30, forse che dati in perdis. De Klitsch, per te, Nicole. Quei di vigiai non sei minci a casa. Tremete te salizz.
1: Sì, non sei niente la più importante parte. Hallo, mamma. Io le sgratulati, fecci, sinti vacca charva che ti ha citato. Sì, sono un loggia. Adesso, naturalmente, è salidato cello scrinkersi. Pigei in flot viva, guti la petta da nust.
0: Grandius. Ella sind sie buritz, fahren im Viva sie jire, als sie lasan osa udiu, ta ja wusch Nicole, ein ella seun kommentadas. In wacke Tarva, wauke piu und reich?
1: Ja. Yeah.
0: Super. Cordiala gratulazion, si buritz, per quella biala preda. Alla Nicole è in gewiss de musica.
1: Exact, si è gewiss Dancing Queen da Abba.
0: A quella vai nostra capesce pront per elles, si buritz. A sciok è per tutte le scacciadure can chaffan da quei titel. Nicole, in bocca luf, buona caccia con ti, astia si vit londer puspai, a quella buis della tata, a dina, bien cliccia nao si gira a casa.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao Nicole, stai bene, biala sera.

0: Buritz. Singevis della Nicole Behr, ella ca ha proprio quet a superbia da stia ia caccia con la buis da sia tata Rita Killies. Tra nus vai vinavon con gli Alexi Derungs da Urs, l'umnezica della finescia sdiu da sot la palacieren, con una balezia survesta. Buonasera, Alexi.
1: Buonasera, Gabi.
0: Alexi, raccontanus in te da tia survesta.
1: Ach, nu sva in keu si dalp, sko nu sva in quai, in a survesta enorma, ne venda verin, tocca kombel, sin volma radio la lumnezia, nu stonda nissi keu. Nu sva in deo falera, grab da flem, tocca di uquera va sva in da. In a survesta non zitja.
0: Ad osa che jai illuminau, probabel è, te gauter che sildi abrebi.
1: Balestia, je, quai aia sia.
0: Alexi. Giuclei de caccia, ad hai dat e buonas novas della gruppa de caccia, raccuenta.
1: Genus va in una stupenda caccia in nostra gruppa, noi siamo sempre contenti. Oz ha il Dario, si tau il Bocca Muoc, i va a sia Vinovon, noi va in gran pigé, tutti insieme, che il ha per il pier su Balestia Bocca Muoc.
0: In una grandiosa anciata della seconda etapa, bo?
1: Sì, qua è proprio insomma di avvisata, qua è.
0: Allora?
1: Qua è sempre mai in via.
0: Alzi te un contrasera durante il dì?
1: No, un contrasera, cos'era?
0: Ah, mira.
1: Avanti a New Stier, dalla siata mesa mi sei alzi te un.
0: Relativ tardi, no? Ai, ai, sì, qui è un'altra magari.
1: Sì, è stato quello so. Da si è citato con la voce, di là si è stato intorno, forse la siata d'un quarto, sì.
0: A Dario, io ho sbagliato la contai in teggia, lei sei in teseglia?
1: No, il è sì l'alpseglia, sì. Mi è la pleunca, scusami.
0: Tip top. Sas, se am faccio in viva, ni, è se svenite fa in viva insieme?
1: No, si è qua in bocca, ma se ho, sono faccio in viva insieme, per cui me.
0: Bravo.
1: Il PB, qua è auditi la caccia, sco tutti gli altri, sco il città è molto importante, la legalità, ad essere insieme, se vi godete quella, quella balestra, qua è il più importante che tu c'hai.
0: Ad ora veniamo in te più fresco, con sonno da mauna, vi? Se non mi sento in te più fresco.
1: Sera da mauna è in più fresco, faccio un po' d'aiva.
0: Flott. Alexi, al Dario ha tocco quel bocca che moci lanciato la seconda etapa in modo eccellente. Che vuol dire musica per noi essere per lui?
1: Sì, allora, io sono salita il Dario, così era in speciale. Io sono salita i colleghi che mi hanno pleunca, tutti i nostri colleghi da caccia, tutti i scacciatori che conoscono noi e le nostre donne in l'essere un solidario cordiale mai non deve schiappare perché lo fanno per noi quello che si fa con la canzone di Matteo il Bucca che muoce
0: e quello che noi sentiamo fai buon Alexi Derungs vina von buona caccia mai si gir a tornare a dina sauna mai a casa un grazie per salire al studio per il telefono al studio
1: un grazie Gabi a dina
0: ciao stai bene ciao ciao Alexi
1: ciao ciao, tschüss.

0: Al buc camuch de Matiu, oz divisau da Alexi de Rungs ca salidau al Dario, a gratulau ad el per siu buc camuch Elsa in entaseglias, a sol Dario entaseglias a gaudan quella sera. Vustat lais RTR no loci cian ben venciacun 30 e dosa ai el cau al Hugo, ca menis in biala, buonasera, si culm zut zur gestris. Hugo, ca vai?
1: Prima, tip top. Hallo Gabi.
0: Hallo. Raguentanus.
1: Oh, biada raguentata. Datti bocchi per quax, per. Girat, sei di gruci, valti se luce.
0: Dis de balezze, aber.
1: Dis de balezze, da mai morì. Fantastic.
0: Neve.
1: E sto a dire, la caccia e la caccia. A disto i gude quei.
0: Qua è che con quella la porta, non è? Chi sa che ci dà da umidata senza mai? Questi hanno lo smetto pulitaura, bialaura.
1: Ah! Oh, quei credo che va a volte tutti ne tocca la fine, credo. Io esco, io
0: esco.
1: Non so. Meglio santo bufai.
0: Hugo Wetterschmöcker.
1: Ja, quello è lui.
0: Forse piuttosto buo, eh?
1: Wetterschmöcker, ma... Momentan è di volte l'erba, l'ignastica che lavora fa.
0: San Pietro ha arco un'au che c'è neve, dos de mogni nsbo pleo che gli antre da quei nuf.
1: Ed è questo maladeo, se non è che ho speso per già da venne.
0: Hugo, ne va nel salito questa sera?
1: Il salito va a prima mia donna, graziato Fitch. Io sono un sientegier, a sera giù per già un puspetto picco bello. E c'è quella là, c'è quella stata sì, senza che sapevo. Allora, in seconda linea va questa sera il salito a mia mamma e a mio papà. Rösli e Silvio, che meni si flon.
0: E sta nel salito...
1: A mio fra, Remo e Bruno. A quei fosse... So tutti i scacciatori che ho conosciuto.
0: Rino e Serena, c'è what?
1: Le lascio, le salito, forse non negate, se
0: Flot. Hugo...
1: Dai, io saliterei. Ho diviso di un cliccio in avancination, quindi siamo tutti.
0: Exact. Hugo...
1: Ma distorre... No, lo so, calo, sì. Distorre, se sai, c'è una luce, fine vuota.
0: C'è una mano, se lui è una, vedi? Io non imperdo i saliti da caccia, non sto a parte giù in te.
1: No, se curto, lo calo, sì, video radio.
0: Oh, no, non sono un plegè, non sono un plegè da Hugo col telefono. Vien, Hugo. Lu... Forse dati da un pushpen per tia per sostirare se mi c'è cas gau della caccia scocque che la croda e vi ne vanto bien.
1: Grazie Fitch, Gabi.
0: Grazie Fitch. A per te, la Swiss Lady has di visau. Bravo. In una biala sera. Stai bene, Hugo.
1: Ciao, ciao, Gabi. Grazie Fitch.

0: Miss Lady Pepe Lienhardt aus Gvijau de Hugo Kamenisch. Wusstet leis RTR, lz Lids de Katscha? Adei va vino von senza punadiren us ven al telefon. In ca ius grad vida admira la contrada. Tene us urftan, Otto Quadroni, ne biala buonasera, benvegni.
1: Ma buonasera, Gabi.
0: Schon rugalau la China, tot fix fertig.
1: Tot fix fertig, ille va jo.
0: O bovir.
1: Sì.
0: E c'è hai dato bien?
1: Ho sai dato ventril de bof e di una puletta, di sinaisa. Also, un rinzvetli und un puletta, so che ci dissimo.
0: Cotuno. Opla, usa i quadroni daus o a mi o. Se c'è se quello slinges del telefon. Otto quadroni, usa io un problema con i... Ai. Osa stu nus maratje fa. Osa sun du janko le jada kul telefonin. Osa stu si au prender a sparaka maia lingia mondi. Otto Quadroni era sicuol, ma del vol termetter salitz. El gauda per la seconda gada, schon la seconda etapa da caccia. Adel sulet, che io sai, da del a jel moment ca el gauda. Schon la seconda etapa ad el è cuginier della gruppa Antoine, Nicola e Jon. Per el schenusi a chiaccia da chiamuccia di un provel da mette ricostruì quella lingia che ho da telefono, c'è un problema questa sera. Stai vit l'under?
2: In

0: Quei cau ei stau als jauers sin giavisch da Otto Quadroni usa vai vessi da dipu spai al telefon aber zetjai vol tutine bo. Ai, quel telefon lai usa nus oz flotte mi az liuk senza annunzia che els fecchen an zetjai. Basta, Otto Quadroni a telefonau, jau vegna la metteren tuan cau quei urden sin nias telefonin da Handy, ad jau supplication vus da telefona alla numera 079 200 7 0 7 a lui sa prendere in conto vos telefons per ci sai il disturbi 079 200 7 0 7 token che vos vuoi forse RR con au quella numero ma è uno stica a oz se vi vuoi non sia la preda
1: la preda.
0: Exact. Oz eisi, oz ves Elias viu prendre giu una fuola telefons, oz eis calinauti mordio la fin finale a Frena Lutz de Mustè giu la guida de vini a traper annunzia la preda de siu fegl a Lucas Lutz.
2: Meu fegl a settau e sia da settembre, la sera da mesa la sia, in taur de dies. El dat in telefona me, a lu vado di a fa il transport. Lei è stato sve, contento.
3: Io che craia. E curcella, vis la bestia? A che ha fatto impressione?
2: Qui è mince che abida mara. Avai gran prigetere, che la citao. E qua fa prigetere la mamma.
0: Che fa plagé alla mamma, a donde pli plagé a Lucas Lutz, che sa osa quinta che el sa gli in concorrenza per la patente de caccia. Quella ven lu traccia la sorte il 2 d'ottobre in presenza del guardia caccia Armando Janet alle 10 a mesa. E per cui teni in demen quella che termina il 2 d'ottobre. Dia, gli avvisai naturalmente ben cliccia Lucas e di tutti gli altri che hanno esso annunciato con lui preda.
1: La preda.
0: Yeah, dosa pruai nu son in a gania sclitch a vus vais telefona alla numera 079 200 7 0 7. Nu son pruai da scha prendren numeres de telefon via telefonin de Maika al telefon a schaunus a miez liuk 079 200 7 0 7 don.

0: Ossa, ti c'hai funziona? Io caotico, senti caotico con nostre linee di telefono. C'è il telefono, benvenuti.
1: Ja, buonasera, cos'è Lucas Lotz, da Mustera?
0: Lucas Lotz, che grada non si ausco tiradur della preda per Oz, ne vi?
1: Genau, jawohl.
0: Ciao Lucas, benvenuti. Per scisa ti asem prova di telefonare, plire sgada se il telefonin o se va la phone box, pus poi a nir sono movi da spera che resti o se che nostra linea resti questa sera si gira. Lucas Lotz, ragiona. Gratulazione per te a preda in agada, ne vi?
1: Sì, grazie Fitt, grazie.
0: Chi è tutto là, Lucas?
1: Oh, cosa in massa? Io sono un gran momentaneo in teggia con mio cugino al mar, con il diploma in teggia nuova, e Andriu, il rino di Luis. Vino a buona lezione se li dà il resto della mia gruppa, il Russoin, il Sandro, il Georg, il Toni, ed è un a Luis. Io vi ringrazio per tutto il mondo, ringrazio per le ore di compagnia, per la flotta con loro, con le piccole ore. Felice vanno bene con gli auto che ci sono nella Valrusso, insieme a noi con il Cirilla di Albert, io con il Pauli, il retto del Mario. Io vi ringrazio per tutto il mondo, insieme a noi, per girare bene il momento. Ringraziare le famiglie che ho venuto in stanno super con noi, con visite, con trasporti, con proprio bide se ve parte quel progetto di caccia dura, che fanno ci bien con noi. Qui è proprio in bit tempo che noi stiamo godendo, per noi dati credo non è meglio.
0: A quando ci sta a caccia, Lucas?
1: Oh, io mon, ma non è già tocco alla fine, in agada. Io non vendo sprendi il Pacific.
0: Quindi, toccanosa, asbia, è già un faccio, prova lui a preda, a scegliere, resta al squeccia, io se cordavo, se ne vengono, ni in certi squeccia, forse sono, quindi vuole in agada città, se c'è, bo?
1: Sì, allora, in prima zona era questo girmento, rosso, che ora si sono in per 11, quello è un piscina, quello è in agada. Quello prende in zin, dice, entra l'altro, scende al clic, prende in sbugena, a scegliere, non c'è squeccia, in da tutti in vacanza, se sa godemi in cedì.
0: Che tu ne fai bene. Lu, el sa che non in ga fa che nere, che ti has detto mi c'è canzone che ti giveges.
1: Al giovis che ho in te, ieri in agata da Linkin Park, Emptiness Machine, per mi da giù in agata, fa in te qui attrattiva questa sera, qua ne giù. Adio, me ne è. El sa che ho in te, ieri in contento con quei.
2: Daubi!
0: Fegge Bujan, Linkin Park un Powerless, poi vai a pugnare per voi, salù, stai fino a quando compagnia. Cool che voi state là, RTR, stai con noi, e con noi in pannas. In una bella sera voi tutti fino a quando buona caccia, vieni a Dina a casa, stai bene.
1: Grazie, Fegge, bella sera.
0: Ciao Lucas, ciao.

0: Ja, sono scosi in spina, scavo con il telefono. Spero che la linea stetti a grazie per cui chiamai il telefono Leo Duchen, che telefonesce a noi osa da Zernetz. Forse bugra da Zernetz setz. Leo, ne vuoi in quel momento?
1: Sì, a Zernetz, in tinte da feu.
0: Ah, in tinte da feu a casa?
1: Sì, è normale, sono in Eurobibio, come due figli da chiaccia, ma els lavoro in questa teuna e bazzegner. Non hanno lasciato ora sul letto o in chiamona perché ci siamo andati per l'us. Lui se ne qua a Cernet e viene a chiaccia con me qui a Mario e va in Pacific.
0: Leo, al conto Avalon va a caccia?
1: 51 Avalon.
0: Che vuol dire che?
1: Che vuol dire che sono in vera baracca.
0: Questo è in effetto del Thames.
1: Che vuol dire che sono in vera... Questo è un bello scena, questo è una sezione di chiacciata, gratulazioni per la medaglia da Fetaran. Questo è quando l'hanno da gratulare, questo vuol dire che non sono belli, è finito, c'è la donna Gabi. Non arriva più sì, c'è morto, non arriva più sì.
0: E va forse in te più vesco, questo hai già non si immagina. Aber Leo, la patente, quella è venuta quest'anno?
1: Sì, dalla Gabi Meissen, è un piacere enorme.
0: Ah, schon, aber gratuit.
1: Ah, sì. Gratuit?
0: E chi è la Gabi Meissen?
1: Ma la Gabi Meissen è ben la Regierungsrätin, non raccoglie.
0: Della Gabriella?
1: Ah, la Gabriella, io di Gabi. Tu sei di Gabi.
0: Della Carmelia Meissen.
1: Ah, Carmelia la nome. Caramella, Carmelia.
0: Ma tu c'è anche tu una curiosa, ma le orecchie? Carmelia Meissen è tra me il personale mine della reggenza grigiuna la patente.
1: No, è la tramisa mai. Questa è la Daria di notte, guarda per me se clap la patente gratis e l'ora qua va sulla reggenza. Mm-hmm. Dine che poi una certa la ingraccia per la urce ne fa 51 ons e date mai la patente gratis.
0: Enorme, c'è un conto in ons. Leo Duchen, dati in momento a parte che resta da tutto questo c'è un conto in ons semplicemente graviao, tatuao e ciurvi.
1: Ma questo sono vero che tanto ons non giuro la fortuna di capare due servizi in 10 minuti. Al dice è vero compliant. Questo è stato il più bel momento di chiaccia che ne giù.
0: Enorme. Biala sì, storia. Sì. Leo, sì, ne vanno al salito, cordiale gratulazione per quello.
1: La prima lingua per mia sorella Evalina è la Hundesitting, è la guarda da Messian di Ciaccia Bassa, qui c'è una ciacciotta, e è messo qui a Mario, quel fa nel bler per me, e allora la mia cara donna Adriana e mia figlia Edi, e la sono per un mangio a Roma e vanno a vare a Basilica delle Cattedrali. Lui dice, su un giorno a Roma ci vengono a me snamo, aspetta da dare un saluto. E lui va al saluto sui predea tra i miei colleghi da Ciaccia Bassa, Fred Barbuda, quelli fin già c'è il tremble, quello può aspettare, c'è il Cian Bubla. E lui va al saluto via Mont, via Bella Vista, anche in Sersura, sulla Sciadura Terbazzi e sui Valunda Bartli e tra i noi Huser su Crapalp. Questo non ci conoscono mai.
0: Leo Duchen, c'è un conto in onza caccia. Varga si attontons a desciare in buon humor. Cordiale gratulazione.
1: Grazie.
0: Sempre mai un figlio.
1: Sì, tip top.
0: Leo, c'è già una musica e il score del Spassler con amici miei. Quella dedicata a tutti i vostri amici.
1: Quella tutta mezza miss e colleghi ne porto, ma miss blast.
0: Fegbi. Leo, vino con quei anim, quei temperamento, quel piacere di vivere che vuoi.
1: Cavol.
0: Godi la vita, godi la caccia e tornai bene a casa.
1: Adela tutto il buon e aria buona svair e attento con la tecnica. La ci fai ora il buttun là su quel pultino.
0: Come veni dici là il poliziste?
1: Cosa non è mai a huffa knepf un kai köpf.
0: Ok, lui sono mai nusco e al ciao.
1: Bella sera, ciao.
0: Bella sera, ciao Leo.
1: Ciao, merci, ciao.

0: Co stau il cor dils Passlers. Amici miei, Sindia Vischde, Leo Duchegn, Elka Asser, Miuter Mestier, la patente de Gaccia, per cui va surt un contons a Gaccia. Leo Duchegn in omcun massa buona luna, cun in spruch ni lauter, cui fasse che pesce plagé. Oz malgrat che nos vendiu in tec puff cul snufs, vai nos tutina, passantau in a biala sera, an grazie al per vossa pazienza, e spera che gertegli de maunlu in tec megliere. Dosa, cau en miu, a mia scatletta, ils noms de vus, che veste la fanau questa sera, el salitz de caccia. Adiau, astel prendero quel sedel cau. E quel cau è Alexi de Runks, da Urs, che gudogna oz al Radio DAB Plus, bia plagé. Da mauna sera astio puspei esser con vus. Adios allegro al chonus.
1: Per vus al puls della chiaccia.
0: E dos resta mi mopli da divisa a vus in a buona notte, da maun buona partenza el niev di a forza da mauna buon'ura cu negin specia esses vus lau convies schlupet. E io vedo la voce in bocca di luf, vengo in casa, adina si gira mai. Buonanotte! Io sono Gabi di Gonda, tocca a

si spezza, il mondo si spacca. Ciao.

0: musica per in escadin.
1: Amo i vizi, e ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

Musica grischuna, ter RTR.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!